0: era il suono di Alver.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Forever Summer.
6: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Nico.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti alla discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibilità.

0: era il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Pleasure Night.
5: Pleasure Night.
4: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
4: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.
6: I told you once, now I'll tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Sabato 25 luglio,

0: Bob Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Jackpot.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Peter Pan.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Forever Fun, Forever Summer, Happy Ending.

0: dobbiamo rispettare il minutaggio degli interventi.
1: Io vado a casa, torno tra 6 secondi. Allora.
0: Ai ai ai, Rocky nella casa, Train, Hey Soul Sister dal 2009. Oh, ma buongiorno.
1: Hey, Soul Brother.
0: Hey, Soul Brother.
1: Buongiorno, sei contento?
0: Faccio come Paolo Zippo, buongiorno un cazzo.

0: il fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dallan. No, quasi. Sbagliato. Buongiorno Rocky.
2: Buongiorno Federico, come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto bene, per citare il grande Muva che cita il grande Joker, ormai non lo cita più. Tutto bene, meno male.
2: Dai, tranne stamattina che insomma abbiamo capito che quella macchina mica tanto bene.
1: Sono un po' scarico come la batteria della mia macchina che stamattina mi ha abbandonato alle 6:51 prima che chiamassi Rocky mi caricasse come un carrattrezzi albanese in macchina.
2: Ecco, questa cosa potrebbe fare già parte della mia nuova rubrica Hashtag Godo. Ho già provato quella della settimana scorsa, ma non ha funzionato. Però magari quando dai queste notizie belle divertenti potrebbe funzionare.
1: Collega perde la possibilità di venire in lavoro.
2: Godo.
1: Ecco, proprio così.
2: Devi abbassare la base però.
1: C'ha ragione. Senti, ci siamo appena svegliati. Anche loro, i nostri amici, si sono in teoria appena svegliati. 7:10, sabato 26-27-25 luglio.
2: Vabbè, spara quello che vuoi.
1: Ma sì, dai. Come funziona il sabato? Vi chiediamo se questa domenica è happy o non è happy.
2: Ditecelo, messaggio scritto per vocale, se vi va.
1: No, il sabato funziona così, al grido di dai che è sabato! Mamma mia. Basta. Ci devono raccontare cosa fanno svegli a quest'ora, che cosa li porta a essere già in piedi alle ore 7:10 del mattino. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
2: No, basta, però adesso. Ci sgridano. A casa, porca miseria.
1: E allora iniziamo, dai, nuovo disco molto figo, il numero è sempre lo stesso.
2: 393-7366-240.
0: Attenzione.

0: once again for the Renegade Master.
1: Chi è questo, scusa?
2: Interferenze. Reload the Renegade Master. Ben chi ma torna a Ferrari, ancora in ferie, non c'è. E questo happy ending parte 1 del sabato mattina sarà ben costruito dalla coppia, quella di fatto, Rocky e Fede. Però già abbiamo preso i primi complimenti, eh.
3: Buongiorno Fede.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Super Rocky. Comunque ragazzi, lasciate che ve lo dica con tutta la simpatia. Voi due siete la coppia perfetta, siete...
1: Sì.
3: Non lo so dire. Come dice Forrest Gump, siete come pane e il burro, siete come panco picco, siete proprio perfetti voi due insieme.
2: Dai.
3: Ciao ragazzi, comunque dai, sveglio dalle 3 di ieri pomeriggio per lavorare. Adesso finisco il turno qui di pulizia della spiaggia e poi vado in branda. Ciao ragazzi.
1: Quindi dice che siamo una bella coppia, eh.
2: E allora innanzitutto ti calmi, non ti spogliare davanti a me, non
1: esatto.
2: Mi tocca.
1: Dai, vabbè, un pochettino.
2: No, Rocky, ho caldo, ho detto che non ti devi avvicinare. Madonna, stai calmo, però. Stai calmo.
1: Tanto sei ancora single, che te frega.
2: Ma che mi frega
1: bisogna fare esperienze della vita,
2: non con i colleghi.
1: Guarda che questa è l'esperienza per me, essere qui a condurre un programma radiofonico col miglior speaker d'Italia, Andrea Ferrara. Anzi no, scherzavo.
4: Meno male,
1: è stato nel buon inferi.
2: Allora amici ascoltatori, 393-736-6240, ma voi lo fate mai l'amore con i colleghi? No, non era questo.
1: Soprattutto lo dite a 6-7 mentre infilate il vostro.
2: No, chi? Allora datti una calmata. Subito. Stai calmo al grido di dai che sabato! Che ci fate svegli stamattina?
1: Gridate, oh mamma mia!
2: No, stai calmo.
5: Sono troppo curioso.
2: È troppo agitato sto ragazzo alle prime ore del mattino.

0: Matteo!
1: Madonna,
2: dai questo, piedi attivo, oggi un'altra bella giornata a mettere a posto dei tetti.
1: Ma bello.
3: Non è che tante volte ti è caduta una tegola in testa, no?
1: No, se... magari un tetto intero, chi lo sa. Se te... ci aiuta sta carica, porca miseria.
3: Speato
1: lui. Sarebbe figo comunque, la bellissima sprint.
3: Che cosa? No, no, non puoi dire che
1: è caduto un tetto in testa.
3: Non puoi dire che sei
1: io. Però, cioè, deve succedere qualcosa prima che mi spaventi io.
3: No, no, no, okay. vai, per favore.
1: Dobbiamo spogliarci nudi, a quanto pare.
3: Non ci tengo proprio.
4: Io, come ogni sabato, vado a lavorare in albergo. E comunque sì, dai, spogliatevi tutti.
1: No. Oh, sì, vai, te l'avevo detto.
3: Ma Stefano, ma cosa stai dicendo? Hai fatto nottata ieri sera e tante volte sei un po' così birbante.
1: Ma l'ha sognato, secondo me, perché
3: chi
1: succede? Stefano, sì.
3: Perché che è successo?
1: Che è successo? Che ne so, ho detto che mi avrà sognato proprio probabilmente nudo.
3: Okay.
1: Magari nudo io e te assieme, vicino a Stefano.
3: No, che brutta scena. Senti, ma una domanda, com'è andata ieri sera alla Grey Show con DJ Matrix?
1: In realtà è andata molto molto molto bene, c'erano tantissime persone, infatti ve lo ricordiamo che saremo appunto media partner appunto della Grey Show 2026. Saremo presenti anche questa sera là, belli carichi, assieme anche a Giovanni, che dice che da un paio di giorni che è emozionatissimo, è super agitato.
3: Hai ballato?
1: Tantissimo, abbiamo fatto l'halftime show.
3: Hai sudato?
1: Tantissimo.
3: Hai cagato?
1: Molto. Ecco. Anche adesso però.
3: No, che schifo, Rocky, però. Radio Pipi del Bar.

0: Gabi.
1: Hai capito,
2: ma stai diventato bravissimo.
1: Sei diventato bravo, sì, sì,
2: ti
1: sì.
2: Ti sei fatto l'orecchio, te non le sagre, però sei diventato molto bravo.
1: Oh, meglio dei remix che ogni volta che provano a fare non c'è nessuno che batte le mani
2: ma
1: a tempo.
2: Ma che remix? Ma si fa un radio da 25 anni e sembra che abbiamo appena cominciato.
1: Ai, ai, ai,
2: ti prendiamo un po' che tira in giro. Abbiamo voglia.
1: Occhio, vabbè, che dormono, eh. Però.
2: Intanto, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Però in realtà dovevi gridare dai che è sabato,
1: sì, però devi stare calmo, se no me ne vado.
2: No. Vabbè, se vuoi volentieri
1: agitare.
2: Vai ad aggiustare la macchina.
1: Sì.
2: Dai che è sabato, ma non posso gridarlo perché sono in pullman e qui
1: allora, aspetta,
2: dormo.
1: Rifacciamolo a bassa voce tutti.
2: Dai che è sabato. Cosa sono le sorelle
1: le gemelle? Ma non posso gridarlo perché sono su un pullman
2: e qui tutti dormono.
1: Non vorrei che mi buttassero giù.
2: Che ci faccio sveglio?
1: E che ne so io, dicelo tu Giovannino.
2: Si va in Calabria, si va in ferie. Un saluto a tutti i Peter Paniani, a tutti i Munezzani, soprattutto a quelli di Pioltello, che cavolo è Pioltello?
1: È una zona.
2: Ciao da Giovannino, ciao da Massimo.
1: Rocky,
2: è troppo divertente.
1: Ti giuro, chiamo il direttore, eh. Basta.

0: Basta. Quindi sì, sicuramente sono million voices, però invece di 8 no's sono 9 no's, perché c'è anche Federico che si è portato da casa il suo kazoo.
1: Io me lo porto sempre il kazoo, sì. Tu che fai, lo sai, il tuo kazoo?
0: No, molto bello il mio kazoo, però lo tengo sempre dentro i pantaloni.
2: Che brutta cosa che hai detto. 393-73-66-240, cosa ci fate svegli alle prime ore del mattino del sabato al grido di...
0: Dai che è sabato!
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
11: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Forever Fun, Forever Summer. Happy Ending.

0: ricordavo diversa la canzone dei Pink Floyd, eh?
1: Cioè?
0: Another Brick in the Wall. Sembrava un po' meno aggressiva, così. Invece ci ha messo le mani Eric Price, Proper Education, nel 2006, qui su Peter Pan, seconda mezz'ora del Happy Ending, parte 1. Quello qui vi chiediamo di questa domenica. No, sabato, no, lunedì è happy o non è happy?
1: Beh, io mi ricordavo che te facevi il spin radiofonico, quando tuo padre invece sei quello della Peter Pan DJ Academy, prima giornata ufficiale. Ciao Federico, buongiorno.
0: Come se parla a microfono.
1: Mamma mia, bellissima.
0: Sei una civa.
1: Grazie.
2: Dai che sabato, buongiorno ragazzi. Sì, oggi ultimo giorno di lavoro dopo due settimane di ferie. Sì.
1: Uffa, non male, però sai che dopo due settimane di lavoro, sì.
0: Dai Roby, però non puoi gridarci così la tua felicità perché vai in ferie.
1: Esatto, ma poi comunque stavo leggendo su, sicuramente sarà stato di sabato mattina questo messaggio qui. Il coccodrillo come fa?
0: No, no, secondo me non Giovanni ha mandato un messaggio al 393 7367 140, il 5 luglio, cantando il coccodrillo come fa.
1: Non c'è nessuno che lo sa, lo sai?
0: Non lo so, non lo so.
1: Poi
0: io
1: si dice che mangi troppo, lo sai?
0: Non lo so.
1: Non metto mai il cappotto, ma con i denti punga, ma molto spesso pianga.
0: Lo sai, guarda.
1: C'è Iatus Abes.
3: Dai che sabato, Simo,
4: Davide.
0: Davide.
3: Allora, da Modena a Val Gardena stiamo andando. Mm-hmm. Sì, il mio fisico è sveglio.
0: Marta.
3: Ma la mia mente sta dormendo.
1: Poverina.
3: Dai, come sei messo?
4: Oddio.
3: Tu sempre
1: 20 centimetri.
3: Io sono qualche secondo tu. Dai che sabato.
1: Mamma, che nottata che hanno fatto.
0: Hai
1: insieme
0: capito?
1: Loro.
0: Tu come sei messo? Bocio. Guarda le mutande.
5: Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Lo sai come si chiama la cantante che beve le birre? Piedini? No, due IPA.
1: Bravo.
0: Bella. Houdini Eagle 2023 qui su Peter Pan. Buongiorno Rocky di nuovo.
2: Ancora, basta salutarmi, porca miseria.
0: Dobbiamo fare come fa la Dallan. Dobbiamo salutare ogni intervento perché così la gente sa che sono la Dallan.
2: E allora aspetta, ciao ragazzuole, ciao Givi e Givi, io sono la Dallan, c'è Feel the Vibe.
0: E noi ce l'ho la base, me lo potevi dire prima.
2: Cavolo, no,
0: già ho capito.
2: Vabbè, tanto tra pochissimo metteremo quella dello sfogatoio, quindi io sono molto contento di questa cosa.
3: Buongiorno Rocky, ciao. Buongiorno cugino. Cugino, sei mezzo per tutto, cavolo. Comunque, io vorrei farvi notare che c'è un'illegalità nel lavorare di sabato che voi non avete neanche un'idea. E io sono per l'abolizione del lavoro del sabato. Buona giornata, raga.
0: Buona giornata, però voglio dire che non è mio cugino, perché quando mio cugino manda gli audio, abbassa la radio, perché sennò non si capisce nulla. Amici, abbiamo uno sfogo.
2: Base dello sfogatoio. Aspetta che mi alzo in piedi, inizio a gesticolare, mi metto la parrucca.
0: Lascia fare.
2: Sei un coglione. Amici traffico, già di prima mattina,
4: Ciao Peter, volevo fare una domanda, ma secondo voi è ammesso d'ingresso, nessuno non sta scattando niente, ma è possibile percorrere la statale del Santo con due trattori? Siamo in colonna da Borgo Rico, c'è una colonna che non finisce più, due trattori davanti.
0: Infodraffico,
2: andate a vedere Bad Bunny a Borgo Rico.
0: Hai che Borgo Rico, papi,
4: sulla statale del Santo non c'è neanche un punto dove si può superare, è tutta una colonna. Chissà dove usciranno questi.
0: No.

0: Giulia, buongiorno. Ciao. Nuova coppia sabato mattina, i gemelli diversi.
1: I gemelli.
2: Mago Giuliano, buongiorno, che ciao, combini?
1: No. Ancora hai parlato in italiano, Mago Giuliano.
2: Dorme poco il mago, si alza bene.
3: Buongiorno. Ciao. È arrivato anche il cucciolo. Salve. Sento il signor Rocchi un po' calante.
2: Aia, stamattina
3: ce la possiamo fare? Dai che andiamo.
1: Calante arriva.
2: Siamo svegli per aspettare cosa?
1: La scoteca
2: di Matteo
1: Monti.
2: Sì, però io diciamo.
1: Basta, no.
2: No, secondo me no.
1: Ah, lo svegliamo? Aspetta che lo chiamo un attimo.
2: Ma chi sei?
1: Matteo Monti.
2: Ma che chiami? È sabato, Matteo Monti. Ma non c'è la scoteca il sabato mattina.
1: Davvero, dobbiamo farla noi allora.
2: Io avevo pensato una cosa, magari qualcuno se ci mette qualche reaction, okay. Magari la prossima stagione a settembre, la scodella.
1: Beh, guarda, se ce lo dici così con questo mood, secondo me nessuno accetterà.
2: E allora, amici,
1: bravo!
2: La scodella, 56 euro.
1: E poi basta.
2: Ci abbiamo lei.
1: Aspetta, prima voglio salutare il mio compaesano.
2: Yeah.
1: Buongiorno Rocky e Fede, questa è per Rocky, la sua madre patria.
2: Ah, ti ha mandato la foto da Tirana.
1: Sì, molto bella però, madonna.
2: È Tirana?
1: No, perché non sono da dei Mercedes.
2: Che cos'è?
1: Non lo so.
2: È Monselice.
1: Castelfranco.
2: Ah.

0: Ciao Joe, grande Joe.
1: La sveglia solo per la scoteca.
0: È questa, eh?
1: Torno a dormire adesso.
0: Magari.
1: Che senso ha se non c'è Matteo?
2: Capito, ma si fa così, eh.
0: Prova a guardare se c'è qualcosa in gola infilato.
2: No, non mi guardare. Però la scoteca torna lunedì con la scotechina fino a giovedì, poi venerdì la scoteca, l'ultima della stagione, perché poi Matteo Monti indovina un po' dove va?
0: Dove va a dormire? Meno male.
2: Se fai il letargo, torna a settembre.
3: Ciao. La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
6: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 e un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca, al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump, non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. In Molise, paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
15: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: 997 Around the World 1997 che su Peter Pan.
1: Pensavo al tuo numero civico di casa, io
0: 1997. Ma io neanche ce l'ho la casa.
1: Vabbè, meno male. Però erano i Daft Punk con Around the World. Facciamo una piccola marchetta anche per il signor Federico, no? Che anche ieri mattina, se l'avete ascoltato, faceva Around the World.
0: Bravo.
1: C'era la sua rubrica.
0: Ma che ne sai?
1: Hai visto che non ti ascolto mai? Però me lo dicono in giro.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Dicono,
0: bravo,
1: bravo quello del mattino.
0: Tutti i venerdì mattina, dalle 6 alle 7, faccio la puntata Around the World. Ce ne andiamo un po' in giro per il mondo, scopriamo cose, impariamo cose insieme.
1: E meno male che fai cose molto belle, perché la gente di sabato mattina invece esce, cioè, un po' fuori di testa. Cioè? Mi fate compagnia mentre faccio una cosa che odio: tagliarmi le unghie. E lo farò anch'io.
0: Lo faccio.
1: Sì. Bello questo lungo, ti piace? Sì. Questo l'ho smalto ieri.
0: No, non me lo buttare addosso, sì, però, perché dopo devo pulire io.
1: Per favore. Però le unghie sono buone da mangiare.
0: Cosa?
1: Le unghie sono buone.
0: E voi,
1: mangiare.
0: Vi mangiate le unghie?
1: Ma soprattutto le mischiate con l'insalata. Chi è che le faceva questo, mi ricordo?
0: No, non credo di conoscere.
1: Sì,
0: una persona.
1: C'era Andrea Ferrara che mi ha messo un video.
0: No.
1: Te lo ricordi, ti giuro, dopo l'abbiamo cercato.
0: Dai che è sabato.
2: Buongiorno Peter Pan, e anche oggi, come tutte le tutti i sabati, Marina Di Casini.
0: Vabbè, basta, lui ha mandato un audio di...
2: Preparati, pronto per fare una super...
0: Basta, bello. Basta, perché ha mandato un audio di un minuto e mezzo e non mi va di ascoltare.
1: Ma aspettiamo un altro pezzettino, aspetta, senti.
2: Si ripiega verso il gran Piancavallo.
0: Sì, a Piancavallo, basta per favore, perché
1: c'è anche l'orario, secondo me. Guarda, senti, 3, 2, 1.
2: Ci endurisci.
1: Enduristi. Vabbè, ci ho provato.
0: Vediamo la prossima parola che dice, secondo me, aspetta, 8 chilometri, vai.
2: Già. Che semplicissima,
1: bene, dai, ci
0: semplicissimo.
1: Sta.
0: Basta, adesso basta mettere sta roba. Seconda ora del Peter Pan Happy Ending parte 1, formazione speciale Fede Rocky, perché Andrea Ferrara è ancora in ferie. 393-73-66-240, gli ultimi messaggi per il...
1: Dai che è sabato!
3: Attenzione.

0: aneddoto del fuori onda. Abbiamo deciso di chiamarci Clicco Riclicco.
1: Ok.
0: Perché Rocky seleziona i messaggi da leggere, poi li riclicca, poi li riclicca, poi li riclicca.
1: Ma per sicurezza, perché poi io parto subito, non mi ricordo cosa dico nei messaggi. Ho dormito un'ora e mezza, ci credo, cavolo.
0: Non hai dormito un'ora e mezza, hai dormito almeno tre ore, smetti.
1: Ma che cavolo dici te le bugie? Ah. Eri con me sul letto, mi hai visto mentre dormivo, per caso?
0: No, assolutamente no.
1: Meno male.
0: Abbiamo messo l'audio di un ascoltatore che veramente era un po' in confusione, che ci ha mandato un audio di un minuto, allora l'abbiamo preso in giro e si è un po' arrabbiato.
1: Ci ha fatto il riassunto, diciamo.
2: Ma siete delle merdate,
1: sì, cazzo.
2: È sabato. Sono un po' rincoglionito. Ci impiego un attimo per dire un messaggio. Dai, che cazzo. Bella discesa. Downy la manetta in Biancavallo.
1: Bella discesa. Sì, ci vedi tanto, caro mio. Non sono due momenti.
0: E poi continuava il suo messaggio, ma non ve lo possiamo mettere in onda.
1: Dai, che è sabato. Noi qui raccogliamo le pesche come ogni sabato, ormai da due maroni. Ormai da due maroni, da Taba e da Faenza. Cioè, quindi sono tipo i due maroni. Più c'è Tava e anche Faenza, sono in quattro.
0: Smettila, ma che voglio dire?
1: Che in realtà, se metti i maroni anche di Tava, potrebbe essere quattro di
0: si
1: maroni.
0: Si dice peschi o si dice pesca?
1: Pesca.
0: Bravo, sì, ma non sputarmi quando parli. Dai, che sabato e mi sputa addosso.
1: Ho studiato dizione comunque, io caro.
0: Si sente, guarda, avrei detto che fossi tipo pugliese.
3: Buongiorno, Peter Ciao. Pan. Cosa ci faccio io sveglio la mattina presto di sabato? Beh, alle 5:20 ero già nel posto di lavoro, che lavoro sulle celle frigorifere, e fino alle 2:30 del pomeriggio, quindi anche il sabato se ne va. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, buon lavoro anche a te.
0: E basta. Se ne va, anche il sabato se ne va.
1: Soprattutto a loro che dicono buongiornissimo stamattina giretto in moto tra ragazzi.
0: Hai capito? Se vi serve qualcuno.
1: Chiamateci.
0: No, chiamate Rocky perché io casco con la

0: comunque io vorrei ringraziarvi per la compagnia che fate a me e tutti quelli come me che il sabato mattina sono già alla guida, magari anche già da qualche ora. Poi magari mi torno a far vivo quando mi sveglio.
1: Hai sentito che bei messaggi comunque?
2: Bel messaggio, no? Però adesso, scherzi a parte, è bello non solo ricevere questi tipi di messaggi, però la realtà è che siete voi che fate compagnia.
1: Beh,
2: a noi.
1: Esatto, certo. Perché noi cerchiamo di darvi una botta di vita, come dice Lady Helen, soprattutto magari in queste giornate che poi sono anche calde, poi certo, chi lavora anche il sabato è faticoso, lo sappiamo benissimo, anche perché ormai siamo abituati, ecco. Però stavo pensando anche un'altra cosa, sai che dovresti svegliarti anche te ogni tanto?
2: Ma io?
1: Questa cosa volevo aggiungere.
2: Ma so, io sono l'unico che si alza veramente veramente presto insieme ai Remix al mattino e tu mi dici che tu ti svegli tutti i giorni a mezzogiorno.
1: In realtà sei molto bravo, cioè ne sono passato sopra insomma mentre ero in ferie, quindi mamma mia che balle, cavolo.
2: Che altro, mancano 5 giorni alla fine della prima stagione delle sveglie e ancora non ho paccato una diretta.
1: È vero, sei stato molto non hai mai paccato una diretta, ma stavo in ferie ogni settimana.
2: Vabbè,
1: ed ho scendo a Roma ed ho perso i documenti a fare la denuncia e il motore della macchina che sta rotto.
2: Buongiorno, dai che è sabato, vi ascoltiamo da Vienna per il 40° compleanno di mia moglie Agnese. Quindi avranno fatto la viennetta.
1: Tanti auguri. Orges.
2: Orges. Orges Lorenzo, grande. E pure il cappello.
1: Poi evviva i sabati furtivi. Buongiorno. Buongiorno.
2: Hai capito. Buon Jimmy.
1: Poi buongiorno, però è un sabato happy.
2: Ma com'è? Ma scusa, com'è happy? Vabbè, che sabato.
1: Mi ha fatto doppio programma oggi. Okay. Io sono quello della ending, te sei quello del
2: ma questo sabato happy.
1: Siamo appena arrivati in Calabria, ferie. Un saluto da Gaia Gianfranco e nostro figlio Samuel.
2: Aspetta, ma Gaia si scrive con la J? Non lo sapevo. Gaia è bello così,
1: Giva.
2: La Gaia che è l'amica della Giva.

0: facciamo un giochino divertente.
1: Ok, devi spiegarmi perché io sono nuovo in questo programma, anche in questa radio in realtà, perché nessuno mi vuole.
0: Nessuno ti vuole? No. Fatti due domande. Tra poco si gioca alle 393-73-66-240. Indovina che cazzone è!
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, spot.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make a move.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Aghismo.
1: Ma è tuo nonno quello che canta.
0: No, siamo io e te.
1: Con tuo padre. Sotto Roma.
0: Aghislove. Che dobbiamo fare? No, mi sono perso.
1: Beh, secondo me ti denunciamo questa magnifica canzone che si chiama Huggies Love.
0: Huggies Love.
1: Che di tantissimi anni fa, probabilmente è uscita la, proprio il giorno in cui è nato tuo nonno.
0: Di che anno era?
1: 1900. Sai che non mi ricordo più.
0: Ah, che figuraccia. Allora, siamo arrivati al giro de boa dell'happy ending parte 1. Nella parte 2 ci saranno?
1: Non mi ricordo.
0: Charlie? Muva?
1: È tornato!
0: È nella casa. Mamma sì, mia. Tuo fratello Muva e tua sorella Charlie.
1: Tuo nipote Fede, tuo suocero Rocky e dalle Maldive direttamente da Giva la Dallan.
0: Che si è fatta portare le brioche e non ce le volevo offrire.
1: Che maleducata, sempre a scroccova lei.
0: Comunque, un messaggio a tutti i nostri radio ascoltatori. Cioè, la Dallan si è fatta portare le brioche, a noi nessuno ci porta nulla.
1: A noi ci portano il kazoo, penso a te. ci va pure bene comunque.
0: Se qualcuno è da queste parti, via delle Mimose 13, ci vuole portare a Castelfranco dei Cornetti, noi
1: vi mostreremo il nostro kazoo. No.
0: A proposito di kazoo, che è questo strumento che fa così,
1: è bellissimo, ma canta la canzone di Walking Slow col kazoo, ti prego, bellissimo.
0: Bravo, vai, bravo. Vai. Abbassa la base, vai. E vai che a base,
1: vai che a base. È bellissimo. È la giornata più bella della mia vita.
0: Non ce la faccio.
1: Ma sicuramente se quello lì non lo lavi, devi lavarlo, perché sennò ti prendi delle belle malagie.
0: No, no.

0: E basta,
1: esagerato.
0: Cioè, ragazzi, però
1: non è che potete fare come quello che volete. È vero che vi diamo anche il numero, vi diamo la possibilità di esprimervi, però state grandi, porca miseria.
0: È bella sta cosa. Vi diamo la possibilità di esprimervi.
1: Lo rimetto.
0: No, ti prego, parla.
2: Ci siamo!
1: Ed ecco, basta. Ancora. Le mani.
0: Basta, Rocky, non ce la faccio più. È arrivato il momento di fare un gioco. Al 393-7366-240 dovete indovinare che cazzone.
1: E soprattutto di chi è questo cazzone?
0: Il cazzone rimane il mio. Mettiamo pure la base giochi, sei contento?
1: Ok, beh, abbastanza.
0: Sei pronto? Sì. Io suono una canzone col cazzone.
1: Ok. No, col... Beh, con quello che vuoi suona, eh. Okay. Tanto alla fine lì vanno a finire.
0: E voi dovete indovinare con un messaggio audio. Mm-hmm. Capito? Sì. Sei pronto?
1: Beh, guarda, io sono qui che ti sto ascoltando. Dai. Basta, schifo. Non si capisce un cazzo.
2: Ci siamo.
0: 3, 9, 3, 7, 3, 6, 6, 2,

0: possibilità di partecipare a questo magnifico gioco in cui non vincerete veramente un cazzo, visto? No. Però va bene, sono stati abbastanza bravi comunque.
1: Sì, però magnifico gioco mi sembra un po' riduttivo. Cioè,
0: a me è piaciuto un sacco, anche perché non ho fatto niente io.
1: Ok, allora la rifaccio?
0: Vai, tutta intera però. Molto carina.
1: Vabbè, che fatica, però non lo voglio fare più sto
0: molto gioco. Difficile.
1: Vediamo se hanno indovinato.
2: Quando torno al mio paese, signore e signorine, alzate le gonnelline.
1: Dai, non me la ricordavo così. Però più o meno era giusta, dai.
3: Quando torno al mio paese.
1: Quando torno al mio paese.
0: Poi?
4: Incominciano le ferie quando torna il mio paese.
0: Ragazzi, però avete sbagliato in realtà, perché la versione originale era questa qui.
1: A quel paese.

0: piccola pausa.
1: Se la prendiamo grande, prendiamo Alice Fassina, così siamo al sicuro.
0: Allora, io mi dissocio da quello che ha detto il mio collega. Andiamo in pubblicità. Se poi torneremo soltanto in uno, problemi vostri.
1: Allora, torno Alice.
0: A tra poco.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026 dal Tomorrowland il DJ internazionale Quintino. Questa sera Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Quanto vale la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi al litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla Cina dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente, che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, un nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora ancora scialla.
9: Scialla, scialla.
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: ora dell'Happy Ending parte 1. Ciao Rocky, buongiorno.
1: Ciao Fede, buongiorno a te, come stai? Tutto a posto, no.
0: Allora, l'abbiamo detto insieme, dobbiamo fare flick e flock.
1: Quindi che significa?
0: Io, allora, al 3 io faccio 1, 2, 3 e tu devi dire o flick o flock. Se lo diciamo insieme ci sposiamo.
1: Dobbiamo baciarci in bocca.
0: No,
1: che figata! No,
0: allora, 1, 2, 3, flock.
1: No, clock.
0: O clock. Qualcuno ha saltato il segnale orario. Vabbè, soldi
1: tu. Comunque il tuo programma questo, eh.
0: C'hai ragione, io sto a regia, mie responsabilità. Allora, tra poco si parte, abbiamo un po' di notizie nell'ultima ora, tipo, piccolo spoiler, che siamo il paese europeo in cui costa meno comprare bevande alcoliche.
1: Beh, si vede comunque, se posso dire, soprattutto qui in Veneto.
0: Vai,
1: infatti,
0: sentire.
1: Il Veneto, tipo, secondo me è uno stato a parte.
0: E infatti tra poco ne parliamo, facciamo anche un po' il paragone con la mia Roma, perché da quando sono arrivato in Veneto ho notato una bella differenza.
1: La pancia, per esempio.
0: Ho peso 10 kg, però niente spoiler, partiamo prima come sempre con
1: un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: più in cui costa meno comprare bevande alcoliche, ma soprattutto secondo me nei supermercati questa cosa qui, anche perché cioè lì perché c'è tanta concorrenza. Poi ricordiamo sempre che noi siamo grandissimi produttori di vino, di birra e quindi comunque di tasse. Esatto, quindi da tasse paghiamo sempre meno su questa cosa qui.
1: Però è uscito appunto questo studio, questi dati, l'Eurostat, che dice che appunto noi, come ha detto Rocky, siamo il paese europeo in cui costa meno comprare bevande alcoliche, ma il paese in cui costa di più è
0: l'Islanda, che sta vicino da Padova.
1: Scusa, Padova costa di meno, l'Islanda che è vicino a Padova costa di più. È incredibile.
0: Sì, era a confine, mancava veramente pochissimo.
1: No, in realtà tra i paesi, non solo l'Islanda, anche la Finlandia, ma c'è un motivo molto tecnico.
0: Ok.
1: Perché è dovuto sia alla tassazione molto severa, esatto, sia alla presenza di alco, che cosa sarebbe? Il monopolio di Stato che regola la vendita di superalcolici e vini sopra gli 8 gradi.
0: Esatto, noi per esempio sul vino non abbiamo l'accise,
1: noi
0: in
1: ci abbiamo
0: teoria.
1: Accise.
0: Quindi
1: no.
0: Se sono ben informato dovrebbe essere così, anche perché era un alcolizzato, ex alcolizzato, quindi di esperienza da tantissimo.
1: Ma si vede però,
0: E te a supermercati come sei messo?
1: Io al supermercato vado a fare solo la spesa.
0: A rubare!
1: Io ce la faccio, però io vorrei fare un discorso serio, poi mi tocca girare con i miei amici, con i miei friends.
0: Infatti, siamo lo stesso friends. Io bevo, te rubi.

0: Ma non siate tristi, non siete tristi, piuttosto ubriacatevi. Anche perché abbiamo scoperto che qui in Italia paghiamo veramente poco l'alcol, che è una cosa molto buona, visto che siamo la maggior parte delle volte alcolizzati.
1: No, non dare male.
0: Vabbè, parole. Giusto nel weekend comunque darsi anche un piccolo vizio.
1: Un
0: certo.
1: Drink, soprattutto quando bevete, non vi mettete alla guida, mi raccomando.
0: È un consiglio di Radio Peter Pan. C'era anche sullo spot.
1: Sì, è vero.
0: Stradito. Però,
1: dai.
0: Secondo Eurostat, nel 2025 i prezzi di vino, birra e superalcolici sono risultati inferiori del 18% rispetto alla media dell'Unione Europea.
1: Hai capito? È il livello più basso tra tutti i paesi membri.
0: Esatto, al primo posto, però abbiamo detto anche prima, abbiamo detto un piccolo accenno, c'è la Finlandia, dove le bevande alcoliche costano il 107% in più appunto della media europea. Là sono molto
1: allora,
0: cari.
1: Io sono stato in Finlandia un paio d'anni fa e ricordo che avevo preso al ristorante un paio di birre.
0: Avevi speso tanto?
1: Guarda, se non erro, non voglio dire una cavolata, ma tipo 18 euro una media.
0: Una media? Una 18 media. Euro?
1: Beh, certo, ma se te l'ha detto l'articolo che costa il doppio. Cioè,
0: almeno, potevi berti là le Coca Zero, non arrivai con questa pancia.
1: Ma guarda
0: da
1: che
0: birra
1: anche
0: che
1: una Coca-Cola costa, a parte costa tutto di più, tipo un pranzo.
0: Beh, certo, poi penso che comunque anche in base al costo della vita vada, che siano alcolici, superalcolici o comunque in generale.
1: Sì, però tendenzialmente è proprio l'alcol, nello specifico per quello che dicevamo un po' prima, che loro hanno delle tasse, che l'alcol sopra l'8% fanno fatica a venderlo, è considerato super alcolico. Anche quando andavi ai supermercati, tutta la sezione alcol prima delle 11 non la vendevano.
0: Ok.
1: E poi dovevi andare in cassa e chiedere autorizzazione, mostrare il documento. Era una pratica che praticamente ti portava, poi diceva: beh, non lo prendo.
0: Esatto, sì, a parte che sta mettendo anche qui delle regole che non puoi acquistare alcol dopo una certa ora, cioè una certa ora, che in realtà ci sta, perché è giusto.
1: Ma soprattutto avrebbero dovuto farlo ad una certa età, perché sei cresciuto così.
0: Si vede. Sarà ancora peggio tra qualche anno.
1: Ma secondo me continuerai così, sarà veramente peggio, eh.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Rocky Pestaiolo, voilà. Il pappone di Peter Pan and Gove.
2: Castelfranco.
0: Come è andata ieri sera la Grisho?
1: Molto bene.
0: Anche lì il vino non mancava.
1: No, assolutamente no, però io divento astemio quando lavoro.
2: Sì, sì,
1: invece i miei colleghi erano un po' fuori degli schemi.
2: Ho visto certi video, lasciamo perdere. Però stasera torniamo, c'è il super impatto alla Grishow. Chi c'è dalle 21?
1: Dalle 21 in console, Temos Benegazzi, Alice Fassina con uno grande special guest. Chi from c'è? Tomorrowland, Quintino!
2: I biglietti su agrishow.it. Noi invece torniamo tra poco che ci sono le notizionone.
3: Peter Pan, happy ending.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
7: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
10: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2020, Rocky Pesta YOLO. Sei
1: Fede nel garage di Muga.
0: Let's go, come che stiamo.
2: È arrivato il momento delle notizie. No,
1: stavo per leggere prima questa canzone Head and Heart. Penso se fosse stato Head and Shoulder
2: sarebbe stato un bellissimo gancio per la notizia, la prima notizia del recap del weekend.
1: A Berlino si è tenuto un raduno per celebrare l'orgoglio di essere calvi.
2: Non mi hanno invitato.
1: Beh, meno male. Erano già in tanti, secondo
2: me. Ci sono rimasto male, però pensa che bello.
1: Oh, perché ti è... c'hai un capello. C'è un capello.
2: Sto spellando, non mi toccare la testa. Però pensa che bello, dici: Fede, dove sei? Sono quello pelato. Ho capito, Fede, tutti pelati. Tutti sì. Fede, Paolo.
1: Avresti degli amici veri almeno, pensa te. A Viareggio si può vedere l'Odissea di Nolan in un parchimetro.
2: Cioè, in che senso, scusa?
1: È una grandissima minchiata, secondo me, basta.
2: Dai,
1: che poi vedi te in parcheggio a vedere il film dell'Odissea.
2: Spiegala bene, la promozione del nuovo film di Christopher Nolan, che dura 8 giorni, è comparsa nello schermo di un dispositivo per il pagamento della sosta, trasformandolo in uno... in un piccolo spazio pubblicitario. Molto bello.
1: Ma cioè, tu pensa, 3 ore al sole, che figata.
2: No, non è che devi stare lì al parcheggio a guardare il film, anche perché la qualità, insomma, non mi sembra delle migliori. Però
1: un team di ricercatori USA ha aperto un profilo di OnlyFans per finanziare uno studio sulle marmotte dopo il mancato arrivo dei fondi pubblici.
2: C'è un team di ricercatori OnlyFans marmotte.
1: Sì, che fa rima col mi?
2: No.
1: Fa rima col mi?
2: Sono una MILF. D4 damage, power to the people, back once again, will the renegade master. D4

0: Peter Pan. Ci abbiamo ancora un paio di notizie.
1: Dai, no, sono già dimenticata.
0: Riproviamo. Uno, tre, notizionone. Me l'ha detto da solo.
1: Per esempio, in Polonia un esemplare di camoscio, incuriosito dalla scena, è rimasto a osservare un salvataggio in elicottero.
0: Ha visto la camoscena.
1: Oh, io ho visto un camoscemo, che è la stessa cosa.
0: Ah, lo sai che cosa ho visto, camoscio? Il tuo kazoo.
1: Io so cosa ho visto proprio in moscio. Da Charlie dietro.
0: Ai ai ai, è arrivata anche Charlie. Tua sorella Charlie è arrivata.
1: No, mia suocera. A Bari sono stati vinti 600.000 euro Super Enalotto, ma nessuno si è presentato per ritirare la somma.
0: Me la leggi in barese, per favore?
1: Non so il barese.
0: Dai. A Bari sono stati vinti 100.000 euro
1: Super Enalotto.
0: Ma no, quella è pazza.
1: Ma nessuno si è presentato per ritirare la somma.
0: Basta, io ce
1: il tabacchino avrà barato.
0: Come avrà barato? Ci se l'è presi lui, se l'è preso. Allora, facciamo una bella cosa. Adesso tu te ne vai. Ti abbono un quarto d'ora, va bene? Hashtag godo.

0: Settimana prossima comunque io faccio ponte, me. Così non vengo in onda.
1: Ma meno male, così ci liberi da tutti i mali. Dovete vedere Rocky purtroppo nel fuori onda che twerka ponte me dall'inizio alla fine, oh, non hai mai smesso.
0: Ma ci mancherebbe,
1: sei figurati. Proprio bravo,
0: pure ma gratis.
1: Lo fai pure stasera, lo fai.
2: Radio Peter Pan.
1: E infatti questa sera vi aspetterò belli carichi, perché ci sarà un Peter Pan hangover al Beer Wave a Bragantino in provincia di Rovigo, giusto? Perché
3: dalle
1: cazzo
3: tue parti.
1: Sì,
3: non si dicono però.
1: Facciamo. Dalle 22 la notte da Leoni con Marco Baxo, Pedro, Salvo Gagliano
0: e tutti i nostri performer.
1: Lex Eravo, purtroppo Rocky,
0: Mister Ciao
1: e la pole dancer. Comunque il messaggio che ci è arrivato: ciao ragazzi, come è andato il risveglio dopo la serata di ieri? Fede, come è andato il viaggio di ritorno? Tutto bene, tutto a posto, però quanto pare Rocky non era tanto.
0: Io sto da Dio, ma stai
1: delirando. Ma
0: senti gli altri eventi, perché sempre questa sera ci sarà un Peter Pan Super Impatto, appunto all'Agri Show 2026 Zona Stadio Ugani, appunto abbiamo ricordato anche prima, però per sicurezza lo diciamo, dalle 21 in console Thomas Menegazzi e Alice Fassina con un super special guest
1: Quintino
0: from Tomorrowland.
1: Hai capito? E poi vi aspettiamo anche prima all'Agri Show, perché dalle 19 c'è il DJ set, la diretta con Joe. Ciao.
0: Davvero?
1: Joe, grande Joe,
0: sa fare il vocalist,
1: questo io non lo
0: andare
1: so
0: andare là a fischiare tipo
1: questo io farò solo
0: sulle mani,
1: accompagnato da Alver e DJ Beat. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che dovete trovare spulciando i nostri profili social.
0: Cosa li devono scoprire? Scusa,
1: li devono scoprire,
0: devono cercare.
1: È un rebus, oppure andando sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: capítulo 40 de la Biblia del Saiyajin. Se non sono morto mischiando rum, tequila y birra, ti pare que moriró per te.
1: Sei solo una.

0: Che cosa hai fatto?
1: Niente.
0: Tra poco Move Charlie con Happy Ending parte 2, finale 13.
2: Aia.
1: Non possiamo picchiare.
0: Godo. Ci sentiamo quando ci sentiamo? Oggi è sabato, tu quando torni?
1: Non mi ricordo. Ah, no, domani dalle 10 alle 13.
0: E io lunedì dalle 6 alle 7. No, ti lascio con la tua amica dall'Ann. Buon sabato.
1: Ciao.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la

0: Club di Jesolo. Together as one.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
13: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: musica e quindi sigla.
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending. Happy.
3: Ma buongiorno!
0: Buongiorno, 10.07 nella casa, tuo fratello muove il microfono, tua cugina Charlie, ciao
3: sì,
0: Charlie,
3: ciao,
0: come stai?
3: Ben tornato!
0: Salutiamo Fede, salutiamo anche appunto Rocky Festaiolo che è stato malmenato doverosamente, doverosamente come ogni fine di diretta. Allora, bentornato, m'hai detto, effettivamente io ho già passato comunque una settimana dal ritorno delle ferie che purtroppo 6 giorni e mezzo sono...
3: Non bastano
0: per staccare, ma al di là di questo, noi vogliamo capire se, com d'abitud, se questo è un sabato happy o non è un sabato happy, che tradotto significa?
3: Dovete dirci se questo è un sabato felice oppure no, ma soprattutto sapere perché, raccontatecelo.
0: Esattamente, è un pretesto per entrare all'interno delle vostre vite. Come ogni sabato, happy ending parte 2 dalle 10 alle 13 e adesso un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione! No

0: Evo Max con Fate qui su Radio Peter Pan. Allora, vogliamo capire se il vostro è un sabato happy o non è un sabato happy. Mm-hmm. Sentiamo.
1: Vai, oggi grigliata con gli amici.
0: Sì.
1: Poi pomeriggio compleanno.
0: Sì.
1: E la sera, una volta sistemati i bambini, forse si va al mare con la moglie.
0: Ciao. Compleanno.
2: Quello è dopo le 11.
0: Esatto, e poi si va al mare. Sentiamo un po' poi.
3: Sabato è pissimo, ragazzi. Oh. Se volete passare qualche ora in splendida compagnia e mangiare benissimo, venite alla festa del pomodoro a Cappella di Scorzè.
0: Va bene.
3: Ciao rega, ciao. Buona tavola e buona musica.
0: Ciao, anche a te. Attenzione, perché poi è tornato a trovarci anche di sabato il nostro amico Oppabacco. Sentiamo.
4: Oppabacco, bentornato di sabato, Marco Omar. Buongiorno anche la vecchia faiga della zia Charlie.
2: Buongiorno.
4: Bel

0: pompa time.
1: Molto bene, molto bene. Un grande classico, un grande classico. Salutiamo i suonatori di Kazoo che ci hanno preceduto. E visto che è sabato, sono le 10:13, sì, c'è una canzone del 2023 che secondo me incarna proprio lo spirito di tutti e di tutte oggi. E fa così.

0: Molto bene.
1: Ciao. Dai, che è sabato.
0: Ciao, grazie anche a te. Ciao. Oggi ci sono tante idee ben confuse, devo dire la verità. Sentiamo lui.
2: Buongiorno Muva, ma io come faccio a capire cosa significa Happy? Non so rispondere, dammi un aiutino.
0: Ma come? Ma davvero?
3: Aiutalo,
0: ma davvero?
3: Muva,
0: ma scusa.
3: Non ha capito, povero.
0: Happy scritto H-A-P-P-Y.
3: Ah, non con la E.
0: Tradotto in italiano con felice.
3: Ah, okay. Ma perché viene anche il tuo amico felice adesso?
0: Assolutamente sì, assolutamente.

0: sì. Allora, sabato happy o non è un sabato happy, ma lui lo fa apposta.
1: Ah,
0: cioè, lui
1: ci
0: lo
1: sta
0: fa...
1: gabbando.
0: Sì, sì, sì, ci sta trollando, ah. come si suol dire, come si suol dire. Poi c'è anche lui che dice...
2: Buongiorno Charlie, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Muba.
0: Buongiorno.
2: Mattinata non happy perché mi sono svegliato in super ritardo stamattina per andare a lavorare. E ho fatto tutto di corsa.
0: Sì.
2: Speriamo che pomeriggio sia un super happy perché sono con mio bambino.
0: Bene.
2: E poi Muva, com'è andato il film ieri sera? L'hai guardato o no?
0: Alla fine l'ho visto, l'ho visto ieri, in trasmissione, ne parlavo all'interno di Muva nella casa, chiedevo ma com'è questo rifacimento di He-Man?
1: Uh-huh.
0: Cioè che non è scritto con la I lettera, H-E man, cioè lui uomo, che
1: bene.
0: È un cartone animato antico, ormai che è stato rifatto in live action, no?
1: Uh-huh.
0: E, me l'avete sconsigliato in tantissimi. Sì, sì.
1: E tu nonostante questo?
0: Ma certo, certo, ormai mi ero pianificato con dei miei amici un po' per fare questa serata a Marcord e devo dire che guardato senza aspettative,
1: dai,
0: è un filmetto,
1: dai,
0: è un filmetto,
1: sta.
0: Sì, scorre. Effettivamente, però devo dirvi una cosa. Ieri una delle cose che ha dato più fastidio ai nostri ascoltatori è che He-Man nella vita normale sia un po' un babbeo.
1: Okay? Ok.
0: Nel film. Ed effettivamente è un po' troppo babbeo, forse.
1: L'hanno fatto un po'.
0: Un po' troppo scemo, un po' troppo scemo all'inizio, poi vabbè, si rifà. Cioè...
1: Un bambino.
0: Sì, 2 ore e un quarto di film, comunque.
1: Ah, pure.
0: Non è. No, non è nemmeno cortissimo, non è nemmeno cortissimo. DJ Goya, amicico.

0: Look Right Through qui su Radio Peter Pan. Allora, titolo difficile da pronunciare il sabato mattina, che è ancora la bocca un po' impastata da cappuccino e brioche. Allora, ciao, sono Francesco da Follina. Io oggi, allora lui dice, io oggi non è un sabato, sono a casa.
1: Io allora, non ho qui capito.
0: Qui bisogna interpretarlo. Ciao, sono Francesco da Follina. Io oggi non è un sabato, sono a casa. Allora, probabilmente perché di solito il sabato lui lavora. Chi lo sa?
1: No, allora, secondo me si è dimenticato tipo una parola per strada e voleva dire
0: sì,
1: non è un sabato happy.
0: Un paio.
1: Non è un sabato happy perché sei a casa e vorresti uscire, fare, oppure non
0: lo
1: è sabato da te?
0: Lo scopriremo mano a mano. Poi sentiamo.
2: Bella Muva, bella Charlie.
0: Ciao.
2: Ma poteva essere un sabato happissimo, ma ieri purtroppo ho avuto un altro problema alla macchina, quindi niente macchina, oggi devo ripiegare con la mia moto. Lo faccio diventare happy.
0: Molto bene, aprimi quel messaggio che parla di Iman. A me Iman è piaciuto, attenzione, attenzione. Pelle d'oca quando musica di sottofondo, lui si fa coraggio, mettono The Cure, Boys Don't Cry, prima suonata lentamente, difficile da riconoscere, ricordi d'adolescenza, come tutti i sabati, poi aggiunge pulizie di casa e poi mi aspetta il giardinaggio. Andrea, 49 anni, di Marano Vicentino.
1: Vedi, lui lo consiglia.
0: Effettivamente Iman, partendo anche con le aspettative basse,
1: sì,
0: cioè c'ha qualche
1: sprazzo di
0: anche di simpatia, di battute, di queste cose qui, ha qualche sprazzo effettivamente divertente. Colonna sonora principalmente glam rock anni 80.
1: Quindi grandi ricordi.
0: Ma per
1: di
0: me
1: quando tu eri giovane.
0: No, beh, glam rock non fa parte della mia formazione, diciamo. Però fitta alla grande con tutto l'immaginario di Iman,
1: che
0: arriva da quel periodo lì.

0: posto, stesso happy ending parte 2, ci sentiamo fra poco.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
2: Quintino.
1: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: tua cugina Charlie. Allora, come d'abitudine, cerchiamo di entrare all'interno dei vostri sabati, delle vostre vite, domandandovi: ma è un sabato happy o non è un sabato happy? Cerchiamo appunto di leggere qualche messaggio che ci è arrivato.
1: Esatto, c'è lui che scrive: ciao Muva, per me è un sabato no perché neanche happy, non happy, no,
0: no,
1: è un sabato no perché devo lavorare. E il mio amico Christian mi sta inviando video di lui che è al Tomorrowland.
0: È brutto quando
1: bell'amico
0: tu... No, vabbè, ma ci sta,
1: cioè, beh, ma te la godi.
0: L'importante,
1: certo,
0: è riuscire a staccarsi da quel senso di invidia
1: e di FOMO anche.
0: Sì, di FOMO, che è fear of missing out, cioè quella sensazione che ti sembra sempre di perderti qualcosa.
1: Già.
0: Per riassumere. E poi anche di invidia, perché tu dici: io sto lavorando, il mio amico è lì. È come quando ti inviano le foto del mare: ah, guarda qua, siamo in Sardegna, bellissimo, eccetera.
1: Esatto, come la foto di te al mare che mi hai mandato sabato mentre io ero qua da sola.
0: Ma quando mai?
1: Sì, sì, eri tipo alle Bahamas.
0: Guarda che c'è, ti stanno truffando, non sono io. È come i dati della banca finta che ti mandano
1: messaggi.
0: Dammi
1: il tuo PIN.
0: Il mio alter ego virtuale. Ti ha chiesto l'IBAN, cioè ti ha chiesto delle cose.
1: Mi ha solo chiesto se andava tutto bene.
0: Clicca questo link. Allora, ciao Muva, ciao Charlie. Per me è un sabato felice. Pulizie finite in casa, ora prendo il sole qui in giardino. Buon weekend.
1: Bello prendere il sole dopo aver sapendo che hai fatto tutto quello che dovevi fare.
0: Sai che io non l'ho praticamente mai fatto.
1: Cioè, il
0: fatto
1: di.
0: No, beh, prendere il sole anche, ma proprio finire le pulizie di
1: casa.
0: No, finire le pulizie di casa e mettermi in giardino a prendere il sole.
1: Ah.
0: Cioè, non riesco a collegare il giardino come. Non lo so perché.
1: Sole.
0: Non lo so, sarò un white man wasted.
2: Io non

0: ipersessista che lei dice non voglio ragazzi poveri, non voglio ragazzi poveri, non voglio ragazzi poveri. Allora, attenzione, perché il tuo sabato potrebbe essere povero come i ragazzi i ragazzi che non vuole Tinashe, oppure ricco come i ragazzi che invece piacciono a Tinashe. Allora, ciao Radio Peter Pan, oggi sabato happy per noi, pulizie di casa, poi dalle 12.30 full immersion di Formula 1, vi ascoltiamo ogni mattina prima di andare a lavoro e nel weekend. Luca e Marzia da Canneto sull'Oglio, Mantova, love per Peter Pan.
1: Carini.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, è un peccato che ci ascoltiate durante la settimana solo di mattina, perché proprio
1: il pomeriggio
0: soprattutto dalle 3 alle 5 c'è un bel programma
1: pazzesco,
0: che si chiama,
1: come si chiama?
0: Muva nella casa. Muva nella casa. Si chiama così. Fra l'altro abbiamo anche un nostro caro ascoltatore che dice: ci è mancato il cucciolo di casa. Ci è mancato il cucciolo di casa. Oggi usciamo per andare
1: ad adottarne
0: un altro.
1: Ma
0: dacci più info su questa cosa qui. Cioè, prima di tutto, hai in mente cane, gatto, cane, presumo.
1: Certo, là, chi lo sa?
0: Cane, presumo.
1: Cane, sì.
0: Hai in mente una razza? Cioè, anche perché poi io sono sempre stato intrigato dalle varie tipologie, dalle varie differenze di razze anche caratteriali. Anni fa avevo un cane che è simile allo Shih Tzu, che di razza si chiama Lhasa Apso.
1: Non la conosco.
0: È una razza molto simile allo Shih Tzu. Questo Lhasa Apso, dicevo, cavolo che territoriale, no? Era molto territoriale. Lo porto per la prima volta, lo portiamo con i miei genitori dal veterinario. Il veterinario dice: ma è buonissimo per la razza, di solito sono ancora più cattivi
1: pure.
0: Per cui sì, ogni razza comunque ha la sua peculiarità un po'. Adesso è il momento della boombox track di oggi, Mindflip con Claim Your Blessings.

0: Chiamati un po' le tue benedizioni di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Per quanto riguarda discorso cani, adozioni, senti qua.
2: Ciao. Ascoltando il messaggio legato al cucciolo.
0: Sì.
2: Adottate, non comprate, veramente. Noi abbiamo due bestioni e siamo sempre pro all'idea di adottarli, perché poi ti vedono come i loro salvatori, quelli che stanno attaccati come delle cozzette.
0: Allora, vabbè, ma quello sicuramente è un gesto nobile da fare.
3: Però sono punti di vista, secondo me.
0: Poi il cane in realtà si è evoluto proprio geneticamente nei secoli per comunicare con l'uomo.
3: Ah.
0: Ne parliamo dopo.

0: pipistrellino, tu ti prendi un pipistrellino e lo chiami Dracula.
1: Certo.
0: Come animale, come animale. Visto, si sta virando spontaneamente verso i vostri animali, insomma, di casa, di compagnia.
1: Esatto, adozioni oppure si acquista varie cose. E c'è lui che ci scrive: appena portato a casa Wanda e Napoleone, volevamo adottarne solo uno, ma come fai a separare due fratellini così piccoli?
0: Sta parlando di due gatti, Wanda e Napoleone. Poi
1: c'è lui che dice: il mio Shih Tzu, ragazzi, buono e docile quando andiamo dal veterinario, ma buono e docile, ma quando andiamo dal veterinario diventa un Rottweiler.
0: Capito? Hai fatto un massaggio Shih Tzu e poi, ed è cambiato tutto. Poi abbiamo ricevuto questo messaggio che necessita della base adatta. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti voi di Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Io penso che è una sfortuna, visto che avete parlato di cagnolini.
0: Sì.
2: Allora, il cagnolino dei miei vicini è morto.
0: È morto.
2: Poi telefono a mio fratello, il gatto è morto.
0: È morto.
2: Telefono un'altra mia amica in Italia e il cane è morto.
0: È morto.
2: No. Ma signora, è un brutto periodo, c'è luna piena, luna vuota o come? Ditemi una parola e fatemi le condoglianze.
0: Nel dubbio, signora, non telefoni più a nessuno, ok?
1: Beh,
0: non alzi più la cornetta, la prego.

0: con Loco Loco Coccodrillo. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Le 11.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
0: Beh, sempre 30.
9: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
0: Solo Dali.
9: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole prevalente al mattino. Tra pomeriggio e sera sopraggiungeranno fenomeni sparsi su Alpi e Prealpi, localmente a sfondo temporalesco di medio forte intensità, che potranno anche sconfinare sulle zone limitrofe. Caldo ma senza particolari eccessi, valori decisamente più accettabili rispetto alla scorsa settimana, con punte infatti intorno ai 28-29 gradi. Giornata di domenica poi con spiccata variabilità. Restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Let's go! Da Megaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Megaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Megaboard.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero!

0: in un modo anche poetico qualche anno fa, sì, era sul palco, stava facendo proprio una serata come hype man, come appunto si sente nelle canzoni, no? Con questa voce bella piena, e si è accasciato ad un certo punto, un po' alla Mango, se vogliamo.
1: Facendo quello che...
0: Che è un modo di andare, se vuoi, poetico anche un po'. Allora, si parlava di cani, si parlava di cani, di animali domestici, eccetera, eccetera, e dicevamo, i cani si sono evoluti assieme a noi. Mm-hmm. C'è stata una coevoluzione millenaria guidata dall'addomesticamento che ha modificato proprio la genetica dei cani e l'anatomia del cervello.
1: Sì.
0: Per cui loro hanno proprio mutato nel tempo, negli anni, nello scorrere degli anni,
1: le loro caratteristiche
0: per comunicare con noi. Cioè, hanno mutato queste caratteristiche proprio per comunicare meglio con noi. Per esempio, hanno sviluppato un muscolo facciale che loro capiscono. Hai presente il classico sguardo da cucciolo?
1: Quello
0: che
1: tipo tutto...
0: Esatto, sì, sì, esatto. Quello che hanno visto attraverso la radio. Esattamente. I classici occhi da cucciolo, cioè loro li hanno sviluppati geneticamente perché capivano che
1: sì,
0: così...
1: Si facevano capire.
0: Si facevano capire, ma soprattutto arrivavano al cibo più facilmente.
1: Capito?
0: Hanno evoluto una spiccata tendenza a cercare il contatto visivo diretto con le persone, un comportamento raro nei lupi e fondamentale per creare un legame.
1: Eh sì, perché in natura lo sguardo diretto è sfida.
0: È sfida. E invece adesso siamo lì sul divano, capito? Tu gli metti la maglia,
1: la copertina,
0: il
1: giocattolo,
0: il mio cucciolo che mi guarda, mi lecca.
2: Attenzione, non

0: principalmente per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un sabato happy. Abbiamo capito statisticamente leggendo i vostri messaggi al 393 7366 240. Sai, sabato happy, sabato a casa, ci sono molti che stanno facendo le pulizie, preparandosi al pranzo, eccetera eccetera,
1: e poi
0: ti prepari al pranzo e magari ti cade quel pezzettino
1: di ciccia
0: dal tavolo, e chi c'è a raccoglierlo?
1: Subito.
0: Probabilmente il tuo animale domestico, il tuo cagnolino, la tua cagnolina. C'è chi ci scrive,
1: lui ci dice: ciao ragazzi, lui è Bronson, oggi compie pure 10 anni, ci manda delle foto, comunque lo fa apposta a fare il pagliaccio, si nasconde dietro le tende e aspetta che lo chiami 15 volte addirittura per uscire con sta faccia, e oppure quando torno a casa digrigna i denti, socchiude gli occhietti. Lui dice un po' che sembra quasi come se gli sorridesse, no?
0: Esattamente.
1: Anzi, Silvia, appunto, cioè è comprensibile, perché noi percepiamo delle espressioni che associamo alle persone, come il sorriso, a volte ai nostri animali.
0: Sì, è vero. Poi appunto leggevamo poco fa che comunque le razze canine, chi più chi meno, perché poi ci sono delle razze anche un po' più, come dire, antiche.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, perché la maggior parte di quelle che noi abbiamo adesso sono frutto di incroci.
1: Sì, che abbiamo addomesticato anche geneticamente.
0: Esattamente. Si sono coevolute con noi per comunicare con l'uomo, per cui è probabile che comunque tutte queste cose le faccia anche un po' per piacere, per piacere. Adesso metti che stai scrollando Instagram e vedi la foto di un bel cagnolino e dici: ah, ma questo è un Insta-lo.

0: po' certo. famelico, un po' certo. famelico. Però c'è lei che ha fatto una realizzazione su questo nostro argomento. Senti.
1: Ciao ragazzi, ciao. L'argomento di stamattina mi ha portato una riflessione.
0: Sì.
1: Quanto siamo attenti alle minime espressioni dei nostri animali e capiamo perfettamente quello che vogliono, e quanto noi non osserviamo molto spesso le persone, tantomeno magari il compagno o la compagna, che magari non stanno bene o comunque c'è qualcosa che non va e manco ce ne accorgiamo.
0: È vero.
1: Una bella riflessione.
0: Una bella riflessione, poi, cioè, nel senso.
2: Anche questioni di priorità, mi viene da dire.
0: Ma al di là di priorità, anche di difficoltà, bene o male, un cane.
2: Non può parlare
0: una volta che gli hai dato a mangiare, l'hai coccolato, è a posto. Così. Anche perché poi, attenzione, quando tu litighi magari con il tuo compagno o la tua compagna, si può creare quella situazione in cui vai in tribunale.
2: Ah, sì.
0: In tribunale.
2: Okay.
0: Ti dice qua niente questa sigla, Charlie? Attenzione, perché vi devo svelare una cosa. Scrollando un giorno ho visto una tua storia che m'ha stupito molto. Era di te a Forum.
2: Sì raga, cioè, è il lavoro.
0: Charlie è andata a Forum.
2: Ebbene,
0: quanto tempo fa?
2: Abbiamo registrato a marzo.
0: A marzo avete registrato? Cioè,
2: marzo.
0: Quindi le puntate sono nuovissime.
2: Sì, no, ma
0: deve ancora uscire?
2: No, è andata in onda già una replica.
0: Ok.
2: Solo che ogni volta che va in onda me mi scrivono perché vado in onda durante l'orario di pranzo, no? E quindi
0: certo.
2: La gente che va a casa dalla nonna, dalla mamma, hanno la TV accesa e lo guardano.
0: Certo. Allora, facciamo così, adesso ti cazziamo e capiamo com'è andata questa cosa a Forum. Ci devi raccontare la storia, ci devi raccontare tutto, Charlie.

0: sono Axwell e Steve Edwards con Watch the Sunrise. Allora, era da stamattina che in realtà avevo questo argomento in canna.
1: Ce l'avevi pronto?
0: È certo, cioè, avevo questo argomento in canna e dicevo, devo cercare il link giusto per
1: l'appoggiatura
0: esatto, per mettere l'argomento sul tavolo. E c'è stato appunto il messaggio di questa nostra ascoltatrice che un po' faceva il parallelismo fra quanto capiamo gli animali o comunque facciamo attenzione agli animali e quanto poco magari facciamo attenzione alle relazioni umane.
1: Mm-hmm.
0: Ed effettivamente quando le relazioni umane non vanno, si sa, si può incappare nel tribunale.
1: Purtroppo sì.
0: E vedere questa tua foto di te affranta, affrantissima a forum, mi ha fatto impazzire. Allora,
1: che momento,
0: quindi registrato quando?
1: Allora, la puntata è stata registrata attorno a marzo a Roma.
0: Ok.
1: Agli studi Helios, mi sembra.
0: Ok.
1: E niente.
0: Quelli in cui si parla tutto così?
1: Beh, sì,
0: perché
1: sì,
0: hanno
1: sì,
0: l'elio!
1: Sì, ok, sì, sì. Vabbè. Infatti se l'ascolti parliamo così. Però sì, sostanzialmente tu arrivi il giorno prima e ti fanno alloggiare nell'albergo lì vicino.
0: Certo.
1: La convocazione la mattina è attorno alle 7:30-8 per leggere il copione.
0: Ok.
1: Tutti insieme. È perché okay, ci sono
0: certo.
1: più persone che partecipano alla storia.
0: Qui stiamo dando una notizia che probabilmente cioè noi diamo per scontata, ma forum, raga, non sono
1: è
0: propriamente
1: recitato.
0: Dei casi veri.
1: Allora no, in teoria i casi sono ispirati, alcuni sono reali,
0: ispirati a una storia reale.
1: Sì, esatto. Mm. Quindi si legge lo script, ci si mette un po' d'accordo per capire come prepararsi alla parte, poi si fanno delle prove.
0: Incredibile.
1: Tutta la mattina è questo.
0: E tu devi fare la pazza. Cioè tu dici, no, signor giudice, la password era Milfona 79. Queste cose qua.
1: Diciamo che più scena fai,
0: certo, meglio è.
1: Però
0: allora,
1: essere bravo.
0: Se avete curiosità su forum, 393-7366-240. Charlie ha vissuto l'esperienza in prima persona, per cui vi potrà dire sicuramente qualcosa.

0: sono Peggy Gou e Ayra Starr con Woman, Peter Pan Happy Ending parte 2, a fra poco. Peter Pan Spot.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla,
3: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Forever Summer.

0: negli studi di Forum.
1: Ebbene sì.
0: Negli studi di Forum.
1: Ebbene sì.
0: Quindi abbiamo scoperto che tu hai partecipato a una puntata di Forum come attrice.
1: Esatto.
0: Ok? Allora, partiamo dall'inizio.
1: Sì.
0: Il tuo caso, cioè proprio in breve.
1: Allora, era ispirato alla storia di, della famiglia nel bosco, no?
0: Ah, quindi, sul serio?
1: Sì, sì, sì. Quindi una famiglia che decide di isolarsi con i propri figli.
0: Sì.
1: E io nello specifico, noi nello specifico, io e mio marito nella storia, non volevamo rivelare il genere del nostro figlio ai nostri genitori, perché doveva potersi autodeterminare da solo quando ne avrebbe avuto le facoltà.
0: Tutti gli elementi per triggerare
1: il mondo,
0: capito? Soprattutto gli spettatori di Forum.
1: Sì, capito, dove l'età media è dai 40 in su, no? Quindi questa era la trama di base.
0: Okay,
1: io ero la madre e in realtà in causa erano andati mia madre e mio marito, dove mia madre accusava mio marito di avermi ingannata e raggirata.
0: Portandoti, eri anche tu nel bosco?
1: Eravamo sì in una zona rurale del
0: anche
1: sud Italia.
0: Nel bosco, ok. Adesso probabilmente ci sarà una storia Forum di uno che spara la gente.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, perché è molto legato, io non lo seguo
1: alla
0: tantissimo.
1: Cronaca.
0: È molto legato alla cronaca, tu dici.
1: Cercano di stare sul pezzo proprio per incentivare
0: l'interesse. Certo, il fomento della gente. fomento della gente. Quindi tu hai dovuto recitare e che parte recitavi?
1: Avevo la parte della madre che dovevo dire no, non è vero che mio marito mi ha raggirata, io sono d'accordo con lui e mia madre, ma con tutto quello che ti ho insegnato, ti ho fatto studiare
0: che
1: e poi guarda cosa fai.
0: Che dramma. Comunque, se avete domande su Forum 393-73-66-240, noi continueremo comunque a scandagliare questa vicenda.
2: Attenzione,

0: Madonna, allora stiamo sfattando dei miti oggi. Il primo è che Forum è recitato, raga.
1: Sì, raga.
0: Mi dispiace se siete arrivati al 2026 non sapendolo.
1: Con vai.
2: No, quindi è tutto registrato. Guarda, da una parte ovviamente mi dispiace, ma meno male che i miei nonni sono morti prima di passarsi il Covid e scoprire che Forum è registrato, se no mio nonno dava in escandescenza.
0: Si incazzava, si sentiva tradito, diceva no, ma quella ragazza con il ciuffo, ciuffo biondo, io l'ho vista, questa aveva i figli nel bosco, capito? Come la coppia,
1: proprio uguale, paro, visto tutto.
0: Esatto, poi...
3: Uva, sì. Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
3: Ma se sapevo che parlavate di Forum, porca puttanina, si può dire? Si può dire?
1: Piccola.
3: Prendevo mia nonna e mio nonno, li mettevo in macchina, che non sanno manco che cos'è la radio, e gli dicevo: tutti i giorni che vedete Forum,
0: sì,
3: ricordatevi che è finto. Ricordatevi che è finto. Invece loro cosa fanno? È tutto vero, è impossibile che è finto. No, Muva, no. Era la puntata giusta da far ascoltare ai miei nonni.
0: Sì, anche perché magari secondo me lui è un nipote che si è sentito prendere in causa,
1: sì,
0: magari su delle storie, cioè i nonni magari gli dicevano:
1: hai
0: vedi
1: visto?
0: Quelli di Forum cosa hanno detto?
1: Dicono, ma nonna, e non gli vuoi rovinare il sogno, capito? Cioè, come fai?
0: La tua puntata prevedeva una sorta di storia chiaramente romanzata,
1: sì,
0: stile famiglia nel bosco.
1: Sì, esatto.
0: Famiglia nel bosco. come si è conclusa?
1: Rischiavo di perdere la custodia di mio figlio.
0: Okay,
1: e alla fine no, ci hanno dato sì, a me e mio marito un ultimatum dicendo: guardate che dovete farlo andare a scuola, comunque farlo stare in società, perché altrimenti si rischia di... quindi vi controlliamo.
0: Certo, c'è stato, diciamo, il lieto finale.

0: Bon.
1: Ciao.
0: È caldo anche oggi.
1: Sì, è caldo.
0: Ma il mare si sta bene. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Beato lui che è al mare.
1: Beato te che sei al mare. Qua bisogna inventarsi di avere una famiglia, dei figli, andare a forum per tirare su due franchi, come si suol dire. Allora, stiamo parlando in questa puntata a cui ha partecipato Charlie da protagonista a forum. Ci hai spiegato che comunque, insomma, quello che già un po' si sapeva, che è una recita, i casi che sono proposti sono dei casi che possono essere presi dalla realtà, ma scritti da un team di autori.
2: Certo, assolutamente.
1: Di autori, ognuno ha le proprie parti recitate.
2: Sì.
1: E c'è anche chi al 393-7366-240 ci dice: ma sai che l'ho vista quella puntata, mi è capitata. Per esempio c'è lei che dice:
2: per caso facendo zapping mi sono fermata sentendo l'argomento e il mio commento è stato: no vabbè, non è possibile addirittura che i figli debbano decidere cosa essere da adulti, perché praticamente no, non si voleva rivelare il genere, quindi se maschio o femmina,
1: il sesso
2: esatto del nato. E quindi lo tenevamo nascosto pure a mia madre nella storia.
1: Ok.
2: E quindi dice: la nascita è la cosa più bella, non è tanto dire se è maschio o femmina, perché deciderà lui. E quindi nel frattempo dire che è neutro. Perché nel frattempo uno diceva: come lo chiamate? È la creatura.
1: No, infatti, cioè, lì, allora, al di là di tutto questo discorso, eccetera, che poi è immenso.
2: È un tema.
1: Però. Lo vedi se uno nasce uomo o donna, cioè insomma si nota. Poi il percorso che poi intraprenderà quella persona potrebbe essere un altro.
2: Certo.
1: Però no. E adesso bisognerebbe rivedere la puntata di forum tutti assieme
2: e dire,
1: per decretare. Ma c'ha ragione la mamma, povera nonna, capito? Perché poi tu empatizzi con questa nonna che soffre e con questa Charlie che proprio subdola non vuole dire il sesso dei bambini.

0: Puntata Forum Topic and Becky G a fra poco.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 in punto.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Breaking news.
10: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenato una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Chiudiamo con la solidarietà. Oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4 milioni 400 mila. Queste le breaking news di Digicom 24.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
14: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: tua cugina Charlie. Attenzione, perché si ritorna nel momento. Forum, nel momento forum, allora abbiamo scoperto assieme che la nostra Charlie ha partecipato a una puntata come attrice.
1: Sì.
0: Come attrice di forum. Ci dispiace aver dato questa notizia un po' a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Che
1: già,
0: forum
1: è recitato.
0: È recitato,
1: ovviamente.
0: È recitato. Al contrario di un giorno in pretura, che invece
1: esatto.
0: un giorno in pretura è real. Se finisci
1: esatto.
0: su un giorno in pretura,
1: c'è un problema.
0: Non te la godi così bene come a forum.
1: Decisamente no, anche perché non credo che tu venga retribuito per presentarti
0: no,
1: in tribunale.
0: Infatti. Domanda che mi nasce spontanea, se volete
1: sì.
0: aiutarci a rispondere anche per, come dire, fare una sorta di mappa del palinsesto televisivo.
1: Sì.
0: Al 393-7366-240 c'è un programma a cui ti piacerebbe partecipare. C'è un programma a cui ti piacerebbe partecipare in qualche modo.
1: Però di quelli senza i premi.
0: No, in generale.
1: In generale,
0: okay. Qualsiasi programma va bene.
1: Ah.
0: Cioè, per esempio, che ne so, a me piacerebbe partecipare a sto pensando, sono indeciso fra tipo Linea Verde,
1: sì,
0: che mi ha sempre dato
1: come
0: quel chill,
1: tu
0: capito?
1: Tu saresti quell'inviato che va a mangiare nei posti.
0: Sì, sì. Vi
1: la
0: prego,
1: sapevo.
0: Raga, ma fatemi fare un programma del genere.
1: Amici di Linea Verde oppure Peter Pan Verde.
0: Una cosa del genere, cioè voi mi mandate in giro e io dico guarda, siamo
1: uno
0: qui
1: dei borghi.
0: Uno dei borghi più belli d'Italia e oggi andremo ad assaggiare il piatto tipico. Io vado in giro a intervistare le persone.
1: Certo.
0: Lo facciamo. C'è qualcuno che investe su un progetto del
1: sì,
0: genere?
1: Io ci sto, ti faccio i video.
0: Va bene, però mi servono i cash, non mi servono, capito? Dobbiamo
1: capire. Ci servono investitori.
0: Chi investe?

0: Radio Peter Pan è nella casa. Allora, io devo confessarvi una cosa.
1: Cosa?
0: Non guardo la TV,
1: sì,
0: cioè non ho preso proprio la, come dire, l'antenna.
1: Ok.
0: Da molti anni.
1: Ok.
0: Non guardo la TV da molti anni, per,
1: sì,
0: cui non è che sono aggiornatissimo sui,
1: sui
0: palinsesti, eccetera, eccetera. Però un personaggio, un programma storico come Forum,
1: cioè,
0: me lo ricordo molto
1: senza
0: bene.
1: Senza tempo.
0: Chiaramente, chiaramente. Per cui abbiamo chiesto al 393-7366-240 a che programma televisivo vorreste partecipare.
1: Mm-hmm.
0: In una qualsiasi forma. Potete,
1: sì, sì,
0: cioè sia come pubblico, sia come coprotagonisti.
1: Quello
0: un po'
1: che
0: di
1: volete.
0: Tutto, un po' di tutto. C'è chi ci dice come concorrente a The Cage con Amadeus.
1: Esatto.
0: Che è un gioco a premi. Insomma,
1: sì,
0: un,
1: esatto,
0: po' classic,
1: sì, sì, sì,
0: gioco a premi. Poi c'è anche chi ti fa una domanda diretta, cara Charlie, e dice: ciao Charlie, ma i giudici a Forum, quindi sono veri giudici o sono attori pure quelli?
1: Allora, da quello che ho saputo stando negli studi,
0: sì,
1: sono veri giudici quelli. Perché,
0: okay,
1: comunque devono esprimersi, leggere le sentenze in un certo modo, verificando anche che siano corrette.
0: Sì, devono essere studiati un po'.
1: Sì, quindi fanno anche una mini consulenza.
0: Sì, ok,
1: durante.
0: Ok.
1: Però sono veri loro.
0: Ok.
1: Solo che ovviamente vengono soldati pure loro per.
0: Certo, fanno più da consulenti e da attori. Fanno
1: da
0: sia
1: attori,
0: da consulenti che da attori. Ok. Poi chiedevamo anche dei fondi per creare un programma tipo Linea Verde, no?
1: Esatto.
0: Ciao Charlie, sono qui, sono Uva, sono a visitare questo, uno dei borghi più belli d'Italia, siamo qui a mangiarci la pasta con le acciughe, che buona, cose così,
1: beh,
0: capito?
1: Esatto.
0: E lui dice invece:
2: il massimo che riesco a proporre è reidratarvi per una sera a alcol.
0: Beh,
2: se volete,
0: beh,
2: posso proporvi quello.
0: Ci come dire, ci accontentiamo per il momento. Ma però tu immaginami anche ad un programma un po' come alle falde del Kilimangiare, oppure
1: Esploratore,
0: Geo and Geo, tutte quelle robe lì. E quindi questa è la sigla che parte, la,
1: sì,
0: canzone novità di oggi, che potrebbe essere giusta anche per il programma che abbiamo in mente di fare.
1: Sì.

0: te le immagini, ci sta come canzone da programma un po' in giro, molto bene, molto bene. Allora, vi abbiamo chiesto a che programma partecipereste.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai detto fuori onda che sei una campionessa dell'eredità.
1: Sì, ma da divano, ragazzi.
0: Beh, vabbè,
1: sì.
0: Ma dal divano effettivamente è sicuramente un'altra cosa.
1: Sì.
0: Però salutiamo Linda Pani, la nostra Linda,
1: certo.
0: Pani, che fa parte dello staff del team dell'eredità. Per cui potrebbe essere anche un link.
1: Farei veramente proprio col Pechino Express.
0: Mamma ne, guarda, mi devono dare una valanga di soldi che non finisce più per fare un programma del genere.
1: Ma tu che sei tutto avvezzo alle persone, ad interfacciarti,
0: sì.
1: Cioè là parli con un sacco di persone, non è neanche la tua lingua.
0: Ma che c'entra, ma no, cioè il fatto di già
1: dormire,
0: raga,
1: per terra.
0: Già, raga, sono paranoico di mio, figurati se mi mettono in un programma in cui ti mettono in difficoltà apposta.
1: Fuori
0: devi
1: dalla
0: fare...
1: tua comfort zone,
0: ma
1: si dice.
0: Ma che qua fuori a anche sta cosa di uscire dalla comfort zone sembra, cioè sembra veramente una cosa che dobbiamo fare per forza in qualsiasi modo. In realtà ci sono modi e modi, c'è gente,
1: certo,
0: che è uscita dalla comfort zone ed è morta. Allora,
1: ecco.
0: E beh, così è. Ce l'aveva detto anche la signora di prima, quella che chiamava tutti i parenti,
1: è
0: morto. Capito? Per cui allora, c'è chi dice: mi piacerebbe tantissimo partecipare a Foodish come ospite, tipo i personaggi famosi che vengono inventati come secondo giudice. Sasha, allora Sasha dice Foodish è il programma con Bastianich,
1: sì, esatto,
0: un po' nel grande insieme di Quattro Ristoranti,
1: sì,
0: insomma, no, di quei
1: solo
0: programmi
1: che, esatto, no, gli concorrenti non giudicano ma c'è un VIP, quindi come se, non so, tu, io e te andiamo a giudicare i ristoranti, tu sei il presentatore,
0: sì,
1: dici ah, poi oggi porto la Charlie cosa ne pensi.
0: Ah, aspetta, oppure com'è che si chiamava il programma quello che aprivi i depositi, quello delle aste che aprivi,
1: esatto,
0: i depositi,
1: quello che trovavi
0: quello che trovi anche quello lì mi ispira, devo dire.

0: partecipereste. Bene. C'è chi ci scrive alta infedeltà. Che però non so bene come si giostri la cosa. Se non ricordo male, erano dei racconti di alta infedeltà, ma
1: sì,
0: che funzionavano peggio di forum, cioè ancora più recitati di forum. Erano
1: sì,
0: proprio delle storie scritte, inventate.
1: Le giravano sì, proprio e ricreavano quegli scenari.
0: Sì, delle dinamiche. Allora, c'è lei invece che ha un sogno, senti.
2: Ciao Move,
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
2: A me piacerebbe che sono invitata da Alessandro Borghese
0: sì,
2: di assaggiare tutti i piatti e i ristoranti.
1: Tutti quanti.
2: Non succederà mai, però. Un sogno. Provare tutti i tipi di cibi in tutta Italia. Bacione.
0: Ciao, ciao. Bacione, ciao. Speriamo, magari chissà, Alessandro
1: allora,
0: Borghese, magari in questo istante.
1: Sta ascoltando.
0: In questo istante sta ascoltando e dice: ragazzi, perché non mi dà del numero dell'ascoltatrice?
1: Mio, signori,
0: certo,
1: qua,
0: certo, assolutamente. Il mio numero è 10 10 10 10 10 10. Ok, va bene, salutiamo Alessandro Borghese. Poi c'è anche chi ha una proposta.
3: Ma Omar, perché invece tipo non fai tu un tuo programma televisivo?
0: Ma sarebbe bellissimo.
3: Visto che la tua storia tipo cotto e svestito.
0: Ma cosa? Ma no,
3: l'ispezione. Cioè tutte cose abbastanza sessualizzate,
0: certo,
3: visto che sei il boss della sessualizzazione.
0: Vabbè, ma io in realtà non la tratto da maniera morbosa.
1: Cosa?
0: La sessualizzazione.
1: No,
0: dico,
1: no, è un argomento scientifico.
0: È un argomento. Per esempio, esisteva un programma, dicevamo, che
1: sì,
0: è Naked.
1: Sì.
0: Che praticamente ti copre la faccia.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E allora, in realtà sì, cioè tu ti conosci, è una forma di dating, cioè di incontrarsi.
0: Sì.
1: Ma sei già nudo.
0: Sei in uno studio nudo. Ci sono 4-5 persone
1: sì,
0: coperte di faccia e tu devi scoprire solo dal corpo nudo con chi vuoi uscire.
1: Esatto, giusto? E poi inizia a parlare
0: e appunto c'è una stretta di
1: mano.
0: Di mano?
1: Di mano.
0: Ah, ok, di mano, mano, di mano,
1: di
0: e,
1: mano.
0: Poi
1: e poi
0: esci.

0: TV di Muva. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità, ci sentiamo fra pochissimo, ok? Mi raccomando, Peter Pan Happy Ending. Peter Pan. What?
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
10: Quintino.
9: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Questa sera vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film e tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Questa sera Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Conti, ah, sì, e Giovanni, certo. Bueno. Che allora, li salutiamo. Bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme, sì, con questa domanda. A che programma vorresti partecipare? In qualsiasi forma, sia come concorrente, che come conduttore, che come pubblico.
1: Quello, insomma, che volete.
0: Quello che volete. Allora, cioè, è stata molto citata la trasmissione Nudi e Crudi.
1: Chissà perché.
0: Soprattutto dalle Peter Paniane, attenzione.
2: No, io vorrei partecipare a Nudi e Crudi, che è un reality show che viene trasmesso su Discovery Channel.
0: Sì.
2: E due persone tentano di sopravvivere 21 giorni in un luogo ostile. Mm. Ecco, quella è una bella esperienza che vorrei farmi. Probabilmente non tornerai mai più perché muoio là. Ecco. Però vabbè, fa niente.
0: Vabbè, c'è una troupe, penso che ti salvi la vita in extremis.
1: Un attimo prima,
0: credo.
1: Non...
0: Anche lei che dice: mi piacerebbe partecipare alla trasmissione Nudi e Crudi, palestra gratis, si dimagrisce perché devi sopravvivere e rinforzi la mente perché sei in mezzo al nulla, farfallina da formia.
1: Ah.
0: Allora, cioè, questo potrebbe,
1: è gettonata questa,
0: tu dicevi,
1: trasmissione.
0: Poteva essere un'idea da primo date, cioè del tipo: ma sai che parteciperei a Nudi e Crudi?
1: E tu?
0: E tu? Sì, anch'io. Cosa dici? Facciamo una prova in camera da letto.
1: E se ci pensi, cioè, capisci subito la situazione, no?
0: Sì, certo.
1: Ostile, bisogna essere pratici.
0: No, io onestamente posso dire, non parteciperei a Nudi e Crudi.
1: Beh, infatti io non ti vedevo, eri tutto lanciato, però.
0: No, non ci parteciperei. C'è lui che dice: vorrei fare quelli che presentano Drive Up, che ogni settimana provano auto diverse, anche uscite da poco, a volte anche in pista. Effettivamente, per gli appassionati d'auto,
1: che gusto,
0: deve essere un bel gusto. Cioè, poi hai tutta la troupe che ti dice: vai, provala, dacci la tua recensione.

0: anche se non è proprio del tutto possibile, proviamo a sognarlo.
1: Certo,
0: proviamo
1: dai.
0: A sognare di partecipare ad un programma, ad un programma qualsiasi, con qualsiasi ruolo. Sentiamo.
2: Buongiorno cari ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono Paolo.
0: Buongiorno.
2: Dalla provincia di Pordenone.
0: Ciao.
2: Guarda, sinceramente vorrei partecipare, ma vincere soprattutto, alla trasmissione Affari Vostri, che è molto divertente, molto bella.
0: Affari
2: poi
0: tuoi.
2: Stefano De Martino
1: sì.
2: ci sa fare. Ciao ragazzi, buon weekend, siete fichissimi, buona giornata.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie.
0: L'abbiamo corretto e lui ci ha detto fatevi gli affari vostri, capito? Per cui restiamo così. Comunque il gioco dei pacchi fondamentalmente.
1: Sì, esatto, quello famosissimo, ormai sì. dal 2003 pensa va in onda. Sì.
0: Non male, non
1: 23
0: male.
1: Anni.
0: Non male come format.
1: Poi c'è lei.
3: E ciao Peter Pan.
0: Ciao.
4: Sì, anch'io. Cosa dici? Facciamo una cosa.
3: Io in realtà vorrei partecipare a una trasmissione che adesso non credo sia neanche più in onda, che è SOS Tata, però ne creerei una versione un po' diversa, quindi SOS Pedagogista.
0: SOS Pedagogista.
1: Perché adesso c'è il pedagogista, c'è il logopedista, giustamente c'è una figura specializzata per tutto quanto, però ovviamente perché è molto di più, no? SOS Tata, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Quando c'erano le famiglie
0: sì, sì.
1: con i bimbi un po' difficili già da gestire.
0: Certo.
1: E quindi chiamavi l'SOS Tata che
0: e arrivava
1: metteva...
0: questa che te li bastonava finché non dicevano grazie, prego mamma, sì sì sì. Cioè avevano paura di vivere.
1: Hai
0: no,
1: capito?
0: Sto scherzando, no, non penso che fosse così. Non penso che fosse assolutamente così il programma. Buongiorno Muva, io vorrei partecipare come concorrente all'Isola dei Famosi, così perderei più chili, qualche chilo da Arban. Allora,
1: va
0: io...
1: forte questa cosa.
0: Sì,
1: comunque.
0: Va forte questa cosa di partecipare ai programmi per perdere dei chili, fondamentalmente.
1: Pur di non cambiare sì. abitudini, cosa si fa?
0: C'è chi mi dice, Muva, dovresti partecipare al Grande Fratello. No, il mio incubo
1: li
0: essere
1: fai fuori tutti.
0: No. Beh, il mio incubo essere filmato, cioè io di fronte alla telecamera non è che mi senta proprio a mio agio, primo.
1: Non ti puoi fare i fatti tuoi.
0: Ma soprattutto essere filmato 24H, no?
1: Che stress.
0: No, assolutamente. Poi devi litigare con la gente.
1: Perché devi,
0: cioè,
1: capito,
0: devi
1: noioso.
0: È un casino, no, non so, non credo lo farei. Dipende dal

0: testa gira con tutti questi messaggi stravaganti. Senti lui.
1: Oh, io ti vedrai bene a Pechino Express in coppia con Giovanni, la coppia denominata i disagiati.
0: Ma sai che Giovanni è grande fan di Pechino Express?
2: Sì, però,
0: super fan.
2: Sì, dal divano però.
0: Dal divano.
2: Potreste fare tipo i bradipi, secondo me.
0: Sì.
2: Vivereste così voi.
0: Probabilmente. Sai che magari potrebbe uscire un lato inedito di Giovanni su un programma del genere.
2: Aspetto con ardore questo plot twist, Gio.
0: Sì, esatto, tipo che si mangia gli scorpioni.
2: Sì, lui non guarda una volta è entrato in modalità sopravvivenza.
0: Non lo riconosci più. Poi
3: ciao Radio Peter, io vorrei fare una puntata dello sfogatoio con Fedro. Dai, Fedro!
0: Ma
3: gratis, vengo, assolutamente.
0: Ma proponiglielo.
2: Scrivigli.
0: Ogni tanto manca Marco Baxo, no?
2: Capito.
0: Per cui avete
2: magari
0: sentito che c'è qualche nostro collega che va a sostituirlo. Manca anche Fedro ogni tanto, ovviamente.
2: Certo.
0: Per cui potrebbe essere, chi lo sa. Chiudiamo con questo messaggio prima di ricordarvi gli eventi di Radio Peter Pan. Ciao, sono Mattia da Verona e io ho partecipato ad Affari Tuoi. È andata anche bene. Mi sono portato a casa 100.000.
2: Azzo!
0: Ah, 100.000 euro, che poi tolte le tasse, spese, quanti sono? 60?
2: Sì, c'è la conversione da gettoni d'oro. Però
0: comunque,
2: sputaci sopra.
0: Sputaci sopra, esatto. Vi vogliamo ricordare che questa sera c'è l'appuntamento con il Peter Pan Hangover al Beer Wave a Bergantino Rovigo dalle 22 la notte da Leoni con Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer, l'ex era Foroki, Mr. Cho e le pole dancer. Poi
2: Peter Pan Super Impatto all'Agri Show 2026, zona Stadio Euganeo a Padova dalle 21 in console Thomas Menegazzi e Alice Fassina.
0: Sì.
2: Special guest dal Tomorrowland Quintino. Biglietti su agrishow.it.
0: Esattamente. Arriva direttamente da Quintino di Trevisino lui.
2: Certo,
0: per questo si chiama così. No, allora vogliamo salutarvi, vogliamo lasciarvi com d'abitudine
2: con la perla
0: del Pirla che parla. Oggi ho rispolverato Nimino, questo producer su cui ho fatto anche una puntata di Essentials. Avete visto comunque che casino ieri all'Agri Show? Bravi i nostri colleghi. Questa canzone si chiama Do It Like Me.

0: importante nella televisione che mi piacerebbe fare. Il postino dice posta per te. Secondo me ti portano col furgone con la bici fino a 200 metri.
1: E poi fai tre metri
0: e dici: ciao Maria, sono a Fossa Biuba.
1: Perfetto,
0: sono
1: per
0: qui
1: te.
0: Con il signor Marco. Sarebbe bellissimo. Ciao, a lunedì e a sabato prossimo. Ciao.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi. Peter Pan. Squat.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini. Il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Le 13, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
10: Beh, sempre 30.
12: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo Dali.
12: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Natale musicale su Radio Peter Pan.
1: Ecco già come oh oh oh, calo. Cookies and cream and marshmallow, oh oh oh. Flash poco, vanilla la meraviglia del blocco. Dico oh oh oh, caramello. Cookies

0: Sport.
1: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
2: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
11: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
11: c'è All In.
10: All In,
11: il meglio della settimana
10: di Radio Peter Pan.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Siamo pronti con le ricorrenze certificate?
2: Certo, perché oggi è 21 luglio 2026.
1: Nel 1946, oggi, c'era la prima vincita alla schedina.
2: Oh, era una domenica, due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal. Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato, che fa pure rima. Quanti soldi gli ha portato? Un'altra rima.
1: L'invidiabile somma di 463.846 lire, che magari detto così uno deve fare i conti. Tipo era il 1946, vabbè, equivalente di circa 4 anni di paga di un operaio dell'epoca.
2: E a proposito di paghe importanti, non so se avete letto la notizia di Bari, che viene da Bari Vecchia, vince quasi 600.000 euro alla schedina.
1: Madonna,
2: ancora...
1: 600.000 euro sono tanti.
2: Sì, ma non l'ha riscossa.
1: Ah, quindi cercasi vincitore a Bari, non riscossa schedina, vincitrice. La Sisal avvisa, mancano 23 giorni e poi la somma tornerà all'erario statale.
2: Allora è bello perché stiamo facendo un sacco di rime. Tu hai detto la Sisal a Bisal. Il 16 agosto, veramente ultimo giorno, o il 15 o il 16 agosto, adesso non ricordo con precisione. Tirate fuori il vincitore.
1: Ma tu immagina, credo sia l'incubo di ogni giocatore di schedine, gratta e vinci. Avere in mano quello vincente, non accorgertene e buttarlo via.
2: Ma io pensavo passare del tempo con Alice Fassina.
1: Ma quello è bello. Buttare via la schedina vincente un po' meno.
0: All in. All in. All in. Il meglio della settimana.

0: Buongiorno Rega.
1: Buongiorno.
0: Allora, io la macchina metano. Metano è la follia, siamo su 1,5 metano, ragazzi, metano.
2: Ma fanne metano.
1: No, dai, stavo per dire
0: benzina
1: qualcuno.
0: Benzina dalle mie parti costa 1,989, 1,979, dipende. Comunque, buona giornata e buon compleanno a me. Ciao!
1: Auguri Marina, auguri.
3: Buon compleanno, saluto quello che ha scritto dal mio distributore, costa 1998 euro al litro, è tantissimo. Come quelli che diventano genitori dicono, oh, è nato Christian,
2: pesa 3600 kg, porca miseria Christian. Va bene ragazzi, attenzione perché da ieri c'è una nuova app che potete scaricare su i vostri dispositivi.
3: Allora, non è una novità chissà quanto grande. Però il fatto, la novità è che arriva direttamente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, cioè un'app ufficiale, diciamo, del governo.
2: Cosa si hanno fatto?
3: Si chiama Osserva Prezzi Carburanti.
2: Vi ricordate quando tempo fa vi abbiamo consigliato di utilizzare le app, quelle che vi dicevano dove c'erano i distributori più economici vicini a voi? Ecco, adesso c'è quella ufficiale del Ministero.
3: Credo che forse, diciamo, la novità effettiva arrivi legata al fatto che confronta i prezzi con la media regionale. E non nazionale, forse questo, perché solitamente abbiamo la media nazionale.
2: C'ha già dei problemi, questa.
3: Ha un sacco di problemi, perché allora il raggio di ricerca è troppo limitato.
2: 10 km. Ne vuoi di più? Vuoi fare più chilometri? No, non li puoi fare.
3: La cosa terribile è che i prezzi non vengono ordinati dal più conveniente, cioè vengono messi in ordine, cos'è? Sparso, mi viene da pensare.
2: No, sì, si parte dal prezzo medio regionale per arrivare poi a battere la pesca per cercare qual è quello. Però non puoi metterli in ordine tipo di prezzo. Economico al più costoso.
3: No, perché privilegia la media regionale.
2: Sì, vabbè, l'ho fatto.

0: fan Polina.
1: Adesso invece la rubrica della torre di controllo.
0: Lo sfogatoio di Peter
2: Pan. Parla?
3: Bravo Charlie, mi ricevi? Torre di controllo dell'aeroporto, Bologna.
2: Guarda che sta sbagliando il numero, eh.
3: Lei chi è, scusi?
2: Vede che è un'officina.
3: Ma lei non è il comandante, perché risponde?
2: Ma che comandante, scusi, Cioè, lei guarda il numero che sta facendo.
3: Questa è la radio dell'aeroporto, comandante.
2: E chi se ne frega se è la radio dell'aeroporto?
3: Mi permetta, ma lei perché...
2: Io gli permetto, gli dico, guardi che numero ha fatto.
3: Ma lei deve perché risponde, scusi, se non è autorizzato?
2: Scusa, mi dice che... Ascolti, io non ho tempo da perdere. Lei con chi vuol parlare?
3: Pirla kebab, mi riceve?
2: Ascolti, gli sto ritornando a ripetere che lei sta sbagliando numero.
3: Ma io non...
2: Allora, come glielo devo spiegare?
3: Io non ho fatto nessun numero, è la radio...
2: Allora,
3: non
2: lei se non ha fatto nessun numero, c'è un contatto, lei sta chiamando un'officina meccanica.
3: Ma quindi lei ha problemi con la radio?
2: Io non ho problemi della radio, perché io non ho la radio, io ho il telefono fisso della Telecom. Allora, è lei che sta facendo dei casini, perché io il mio telefono funziona, io non ho né radio né niente.
3: Mi
2: va
3: scusi,
2: bene, adesso? È riuscito a capire cosa gli sto dicendo?
3: Sì, io le devo chiedere una cosa, lei ce l'ha l'autorizzazione per rispondere?
2: Per
3: rispondere alla radio, ce l'ha l'autorizzazione?
2: Ma quale ramma? Di che sta radio sta parlando? Io sto parlando al telefono. Allora, io sto parlando al telefono, io ho l'autorizzazione della radio, di che radio sta parlando? Ma mi sto spiegando. Cioè, scusi, io ho un telefono fisso, con il cavetto che arriva, capito adesso?
3: Posso fare una domanda, una richiesta?
2: Sentiamo anche questa.
3: Avvicini la bocca alla radio, perché la sento poco.
2: Ascolti, se lei temo da perdere, io non ne ho, ecco, va bene?
3: Ma è il comandante lei?
2: Allora, torno a ripeterlo. Lei ha una radio che è meglio che la prende, la mette nel bidon del rusco. Allora, non mi rompa più i coglioni! Capito?
3: Comandante!
2: Ecco, non mi rompa più i coglioni!
3: Ma
2: perché ti ho rotto i coglioni!
3: Comandante!
2: Non mi rompa più i coglioni!

0: ragazze.
1: All in!
0: All in! Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
4: Quintino.
3: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
9: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: In my mind.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick dall'Angelica.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Incredibile ma vero?
2: Puntata di questo ultimo weekend di luglio, noi ci siamo, ci saremo anche
1: durante la vostra estate con una versione tutta estiva, scoppiettante. Dimmi che assesto cassa.
3: Anche un po' analcolica, vorrei dire.
1: Ma soprattutto analcolica, noi che non ci abbiamo più il fisico, no. Abbiamo una certa età.
3: Abbiamo dei tempi di ripresa ormai che superano la settimana, pensate un po'.
2: Noi invece la settimana l'abbiamo superata.
1: Negli ultimi 7 giorni, se come è cambiata la classifica, lo scopriamo adesso insieme. Salutiamo Dimension per Stan V, Lacrimosa.
3: Ai, e questa mi dispiace. Salutiamo anche Milky, Just the Way You Are, nel piano Retouch.
2: Ma tranquilli, per due che se ne vanno, due new entry stanno per arrivare. Partiamo e facciamo ordine con la posizione numero 20, dove troviamo in discesa
1: Ivan Pollix, Luca

0: apre così con la posizione numero 20.
1: Che cos'è questa roba, Maxwell?
2: Posizione numero 19.
1: Dalla 14 della scorsa settimana, uno scatafascio, Maxwell, pentiti tantissimo.
2: Troviamo Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: Disco Machine, posizione numero 19 in discesa.
1: Non se la passa tanto meglio in classifica Cassius, che scende dalla 13 alla 18 con la sua The Sound of Violence.

0: Migos continua la sua lenta discesa in classifica.
1: Alla numero 16, Lowton e Deckers.
2: Saliamo alla 15, dove troviamo la seconda e ultima new entry per questa settimana, dove c'è Bus Driver assieme a Top Models, che era un bel pezzo che non si faceva sentire in classifica,
1: e la loro Ordinary World.

0: potrebbe fare strada.
1: Ma non facciamo pronostici, altrimenti poi il DJ Max ci punisce.
0: No, esatto, lui fa l'esatto contrario di quello che noi pronostichiamo solo per darci il torto.
1: Muti.
2: Ordinary World Bus Driver Top Models,
0: posizione numero 15.
1: Alla 14 invece sale Bass Jackers, Charlie Sparks, Jump Around.

0: posizione i Bass Jackers con Charlie Sparks, Jump Around, arrivando alla numero 14.
1: Saliamo alla 13, dove guadagnano ben 4 posizioni Pupa Nasty con Denise Belfon e la loro War.

0: con G String, Richard Durant, posizione numero 11 e chiude la prima parte di Micassa e Stucassa. Noi andiamo di là,
1: ammazziamo di schiaffi Max.
2: Ma perché se abbiamo la classifica violenta,
3: dobbiamo picchiare Max.
0: Ma Max lo merita, perché quando fa queste cose ci estrae la violenza, capito?
3: Fermi tutti lì, una piccola pausa e poi si torna per la parte alta della classifica. No violence, please.
4: Fin qui tutto bene.
5: Sport. Libera la fantasia, Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio.

0: Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Picceranno Jordi con una corda d'oro. Oro. È un privilegio.
8: Fan, forever fan, forever summer.
9: Rieccoci qui. Sembra una minaccia e di fatto lo è.
10: Lo è, assolutamente sì, e lo è anche per Max, che però ha detto che si darà una regolata.
9: Sì, va in vacanza e poi si ripiglia.
10: Di nuovo?
9: No, lui non fa mai vacanza. No, lui non fa mai vacanza, quest'anno ce lo mandiamo noi.
10: Ah, ok.
9: Ha bisogno di riposo quest'uomo.
11: Una buona idea anche quella di ripartire dalla 10 alla 1 per scoprire la parte croccante della classifica.
10: E partiamo con la posizione numero 10. Belli in bomba, perde purtroppo due posizioni rispetto allo scorso weekend Alessandra Roncone con Ecos

0: Spotlight, lento e inesorabile, continua la sua salita. Bravi David Forbes con Sue McLaren, posizione numero 9.
1: Alla 8 Ben Gold, My Path Leads to You, posizione in leggera salita.

0: scavallato la classifica.
1: Bravo, Ben Gold, My Path Leads to You, posizione numero 8, guadagna 3 posti rispetto allo scorso weekend.
2: Eccoli là che continuano a salire,
0: guadagnano 2 posti dalla 9 alla 7.
2: Ti esso con Olivia Sebastianelli,
0: Don't Lose Your Head. Come on.

0: testa sono rimasti focalizzati.
1: Adesso con Olivia Sebastianelli in salita alla numero 7.
2: Alla 6 guadagnano posizione Mike Mob

0: Posizione numero 10, Alessandro Roncone, Echoes of Light.
1: Alla numero 9, David Forbes, Sue McLaren, Satellite.
0: Posizione numero 8, Ben Gold, My Path Lead to You.
1: Alla numero 7, in salita, Tiesto, Olivia Sebastianelli.
0: Posizione numero 6, in leggera salita, Mike Mulberg, Coco Star, I Need a Miracle.
1: Incredibile, ma vero, alla numero 5, in discesa, Another featuring 54 Ultra,

0: Side World, nuova numero uno in classifica.
1: Noi vi salutiamo un po' con l'amaro in bocca, ma anche con tanta felicità, e vi lasciamo con una massima che ci ha dato un filosofo contemporaneo che risponde al nome di Maxwell, che ci scrive nella classifica:

0: con la versione Summer Edition di Mica Sesto Cassa. Noi invece ci risentiamo a settembre. Ciao!
1: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: onda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la star mondiale Bob Sinclar al Kings di Jesolo. Bob Sinclar, Bob Sinclar, Bob Sinclar al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora non scuoce mai.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: dopo nella casa. Sono io che decido le pillole, il weekend è tutta opera sua. Vai Andrea.
1: You're such a fucking

0: secondi poi aprire la banca.
1: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang. La pista rossa e bianca, vado in giro e faccio azza.
2: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
3: Original Boombox.
2: Ok.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università a scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio.

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.

Allora, Thomas, l'hai fatto fuori Andrea De Luca o si è assentato solo per un breve periodo? Ha detto tempo di una sigaretta e torna. Vediamo, vediamo. Voi aguzzate le orecchie. Comunque sia,

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: A preparare?
15: La vaina.
14: Andiamo a preparare la vaina.
16: El flow latino, baby.
17: Un applauso per mamma e papi, perché in verità rompieron.
18: Un applauso a voi perché avete spaccato tutto lo scorso weekend.
19: Fuego, fuego, falla.
18: Ci siamo?
20: Ci siamo.
18: Profeta, ci sei?
20: Ci sono.
18: Salito, ci sei?
19: Sì, ce l'hai tu.
18: E allora in

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady! Un post de ladies, eh?
2: Sì, sì, io pensavo che se tardava molto.
1: Nessuno di voi la mattina vuole fare la la la la.
2: Come no?
0: Come, sì, come no? Sì.
1: Come no? Tu adesso avvicinati a sto cazzo di microfono.
0: Oh. La la la la.
1: Siamo in vivo.
2: Ma io che non, il negrito con la la la la también.
1: La mattina non fate la la la la voi?
2: Bueno, a veces, no es que.
1: Donne, questi due uomini la mattina non fanno la la la la, no?
0: Sì, sì, anche a se la la la la.
1: Sì?
0: Come la paga tu vea.
1: Non cantano per stimolare le vostre corde.
3: Non è un gioco.
1: Emotive.
2: Sì, però non sarà todos los días, todas las mañanas a 7. Espérate, espérate, non te vayas para el trabajo, espérate.
1: Vabbè, è stato un weekend molto emozionante, molto di fuoco, quello del Miami. Ricordiamoci che noi siamo il Miami e trasmettiamo su queste frequenze il nostro programma che si chiama Flow Latino.
2: Esatto.
1: Dal quale è scaturito anche un DJ set che è il Flow Latino del Miami, cioè il DJ set ufficiale del Miami, che è una cosa diversa dal Miami.
2: Esatto.
1: Quindi, lo scorso weekend eravamo a Martignacco col Miami il sabato, incredibile serata.
0: Bellissimo.
2: Totalmente.
1: Salutiamo i Farabù.

0: ahora.
1: Bueno.
0: Kinder bueno.
1: Ah, sí. Voy a decir que la gente de Martiñaco espectacular, sí.
0: Sí, sí.
1: Pero. La gente de Trieste.
0: Sí.
1: Yo no vi mucha gente fea de cómo se decía de nosotros y que.
2: Calienta, coño. Me gusta.
1: Bueno.
0: Sí, allora, dai, raccontiamola come è successo.
1: Sì. Claro.
0: Una settimana prima che siamo andati a suonare lì, un noto DJ del luogo è andato a parlare personalmente con i proprietari dicendogli che siamo brutta gente noi.
2: Non funziona sì, non funziona.
1: Ah, bueno, nosotros può essere, però.
2: Eso no va así, mi hermano.
0: E portiamo brutta gente.
2: Ah, no.
0: Come?

0: Flow Latino.
1: Ho notato che il profeta Cubita si è proprio buttato, immedesimato in questo nuovo tipo di lavoro che sul palco è preziosissimo.
2: Okay.
1: Lui è l'uomo che quando intanto gestisce le bull degli alcolici come nessun altro.
3: Chiaramente.
1: Tu la fai arrivare in tempo e poi gestisci, smazzi drink a tutto il palco come sei il king.
3: Sì, ha bisogno, no?
2: Sì.
3: Voi pensate a suonare, io penso a darvi l'alcol.
1: Ad alimentare. Il benzinaio, il profeta benzinaio.

0: Sta buena da me, da pièce, da buena.
1: Forse è da suonare, sai?
0: Sì, io claro. Credo che sì. Io
1: forse,
0: credo.
1: Forse, non so, non so.
2: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
1: Questo è l'angolo Shaddai is for the children.
0: Ah, ok, ok.
1: L'altro giorno sono stato invitato dalla comunità del paesino nel quale vivo. Io vivo in un paesino molto, molto piccolo. Non c'è ne... cioè, vedo talmente tanta gente i weekend che non voglio vedere un cazzo di nessuno per 5 giorni. Niente. E sono stato invitato a parlare con i bambini del centro estivo del comune.
0: Figo, figo.
1: E

0: Il top è stato sto ragazzino da mezz'ora con sta mano in piedi. Hai presente quando si tengono sotto l'ascella la mano per tenerla su? Soffrendo. Tu che hai tanto tempo che non chiedi, cosa volevi dire? Ma ti pagano? fantastico.
1: Bueno, pero al final viste que casi la adivinó, casi el último.
0: Sí, abbastanza.
1: En tu bueno tiempo, ya dai el reper.
0: Abbastanza. Vabbè, tra le altre cose, ho saputo tutti i nomi dei gatti. Ho 4 ingaggia, 4 compleanni di 4 bambini.
1: Perfetto.
2: Buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi il cuerpo, buchi mi

0: quédate. El Miami vuelve después de la promo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché il
4: cuore mio fa Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
14: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026 dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Questa sera Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: quelle due uscite lì.
1: Sì, sì, c'è l'ippodromo, no?
0: Sì, claro. Ci hanno messo una vita a uscire.
1: Claro. È difficile quando passa eso.
0: Però beato lui che si è visto il concerto, devo dire.
2: Un pochito, però.
1: Media ora,
2: però bueno, fue intensa.
0: No, aspetta, lui è stato il venerdì.
1: Ah!
0: Però comunque la cosa delle uscite, cioè, riguarda...
1: Sì, immagino che quando è emergenza è peor la cosa.
0: Dale, claro. Va bene, adesso arriva quel momento in cui il pezzo lo suoniamo per il profeta Cubita, come ultimamente sta succedendo spesso.
2: Claro.
0: Ok, andiamo.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Dai, c'è bisogno di svegliarti. Questa settimana stiamo registrando di mattina.

0: Latino.
1: Ma avete seguito come ha seguito i mondiali iShow Speed?
2: No, giusto? Tanto, non tanto come iShow Speed. Speed llorava e peleava.
3: Bueno,
2: y...
3: però cantò, è loco.
2: Speed,
1: sì,
3: cantò.
1: Sì,
3: sì. Ah, sì, cantò.
1: Si pare che nelle premiazioni ci sia stato anche lui a performare.
3: Ah, esatto, sì.
1: Dopo
3: sì,
1: la
3: sì,
1: marea di insulti che si è preso dagli argentini. Comunque.
3: Esattamente.
2: Lo che vi fue Madonna. Que también debería dejar de hacer espectáculo porque ya está como viejita y no ni se movía.
3: Bueno, pusieron a Ronaldo ahí, loco.
1: Ronaldinho, ne parliamo?
2: Bueno.

0: Ronaldo y Ronaldinho, y aquí para mí no se discute más, son lo mejor de la historia, punto.
1: Esatto, vabbè, ok, no, non volevo dire, dicevo l'immagine che come si sono presentati, come sono usciti.
0: Ah, bueno.
1: Ognuno vestito a cazzo, colori improbabili.
2: Però vista che miglioraron los dientes de Ronaldinho.
1: Ah, sì?
2: Io non lo vedo. La sonrisa cheese.
1: Ci mancherebbe altro, cazzo. No,
0: claro. Si ha 47 anni, todavía le hacen un contratto.
2: Coño,
0: dime tu, in Ravenna,
1: A Ravenna? Cosa?
0: È tornato a giocare Ronaldinho.
1: A Ravenna.
0: A Ravenna.
1: Sì. Ma non dire cazzo.
0: Te lo juro, este año empieza.
1: Andiamo a vedere a Ravenna Ronaldinho.
0: Ovvio.
2: Esatto.
1: Ma sul serio?
0: Te lo juro.
1: Cazzo.
0: 47 anni in contratico.
1: Chi allena? Ora un giocanale.

0: Aspetta, prima di prenderci gli insulti del Ravenna, spieghiamo.
1: Segue il Miami, baby.
0: Oronzo Canà, perché? Perché? Perché nel film L'allenatore del pallone, a un certo punto, durante le trattative, gli propongono di tutto, nomi improbabili. Maradona, Benedetti, Pelé, di tutto gli hanno proposto. Per questo Ronaldinho, Ravenna, cioè,
2: come sì, prima è claro. E Tario Oronzo Canà, sì.
0: Basta, chiudo. Non insultateci, tifosi del Ravenna, vi prego.
2: Tagliano di plata ora con Ronaldinho, tu immaginate.
0: Che bomba, oh.
2: Potremmo gli a Ravenna,
0: tu. Ma tu ti rendi conto che se Ronaldinho è Ravenna, potremmo invitarlo a un Miami, perché è vicino.
2: Claro, e perché no? Perché no?
0: Facciamo una versione baile del Miami.
2: Oh! Oh! Mi ha avuto, mi ha avuto.

0: di appuntamenti per il Miami che sono in arrivo. Molti ci chiedono se torniamo qui, se andiamo lì, se siamo di nuovo ancora in Friuli, bla bla bla.
1: Tanto non voglio decir mucho, che tenga un po' di sorpresa.
0: Certo, claro, un po' di sorpresa claro. Ci vuole. E i prossimi appuntamenti in piazza in Friuli ce n'è uno i primi di settembre a Manzano.
1: Ah, ok.
0: Come l'anno scorso.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
7: Quanto vale la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

fatto un veloce cambio di microfono. Quindi se Thomas ci senti diverso da prima, diccelo, che facciamo le dovute regolazioni.

Bello, Luciano il Gabbiano è il protagonista di una puntata di Il contadino cerca moglie. 8-9 puntate, scusa, pensavo fosse solo una. 8-9. E alla fine l'amore l'hai trovato, ma fuori dal programma. Vedi? Come si chiama la fortunata? Jenny!

0: Aspetta che per questo messaggio ho bisogno di un esperto di termini tecnici agricoli. C'è qualche esperto qua per caso? E allora vieni a darmi una mano, perché questo non so dove vada l'accento. Ascolto Radio Peter Pan mentre...
1: Scusa, dove?
0: Ranghino il fieno. Cosa vuol dire ranghino? Fa le ande. Fa le ande. Le ande. Fa le montagne. Montagne di fieno. Ok. Ranghino, fa le righe. Fa le righe. Grazie, ho imparato una cosa nuova, ragazzi. Siete i numeri uno.

Allora, io mi procuro una maglietta, però ce la giochiamo tipo fazzoletto, quindi dovete creare una riga, andate quattro passi più indietro, mi metto giù dal palco perché sennò vi schiantate, non vorrei mai. Questa è la prima, quindi è bonus. Nel pomeriggio premieremo le province che sono qui presenti e dato che è la prima vale tutto. Vediamo qual è la prima provincia che si accaparra la maglietta di Radio Peter Pan. Dovete andare un po' più indietro, se no non vale. Al mio via. Ah, indietro, indietro.

Da che provincia siete? Dalla Croazia. E allora devo darvi per forza qualcosa. Precisamente da dove? Da Umago. Beh, lì si fanno delle belle feste.

0: Su Peter Pan è tempo di fermarci per una piccola pausa, quindi do la linea a Castelfranco Veneto a Thomas Menegatti, a fra poco.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
12: Sabato 25 luglio.

0: Club di Jesolo, together as one.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Niente, sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni, solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

maggio 2026. La diretta di sabato 25 giugno è speciale, è da una festa magnifica. Te hai sentito tre parole, intanto come ti chiami? Francesco ha sentito tre parole: gadget, omaggio e province. Funziona così, noi abbiamo un po'

provincia di Alessandria. Ragazzi, come ti chiami? Grande Matteo, come stai? Scaricata? Dai, una maglietta di Peter Pan arriva a Pescara, ciao.

Padova se la deve combattere perché giocate in casa. Allora facciamo così. Lui arriva da distante, arriva dalla provincia di Alessandria. E allora una maglietta se la merita. Ci ascolta tutti i giorni.

0: la maglia blu. Più indietro. Vediamo che province abbiamo. Da dove arrivate voi? Da Pordenone, ok, il Friuli c'è. Ah, è una via al celibato questo. Te dalle Marche? Non sei con loro? Ah! Te sei lo sposo? Come ti chiami?
1: Andrea,
0: ti hanno portato una festicciola piccola stasera.
1: Sono io.
0: Ah, beh, ti hanno accontentato. Poi di qua che province ci sono? Da Cagliari, grandi. Voi? Da San Donà? Ok, c'è la provincia di Venezia. Un altro sposo. Ragazzi, allora, fate una riga qua, vediamo chi. Vai. Tutti dietro la riga. Lo sposo e anche tutti gli altri dietro lo sposo, via. Pronti? A fazzoletto. 3. Aspetta che devono fare le storie.

0: energía. Ha vinto. Della festa, come ti chiami?
1: Mirko.
0: Mirko, quando ti sposi? Beh, questo è un ottimo augurio, vincere la maglia di Peter Pan. Forse, dite, forse si sposa il 5 settembre. Poi riprendiamo la sfida fra le province, però ragazzi, veramente ce n'è da tutta Italia da Agrishow 2026, anche dalle isole, dalla Sardegna, abbiamo sentito dal centro Italia. C'è chi invece ci ascolta da casa.
2: That's right.
0: E ci scrive al 393-736-6240. C'è chi sta giocando a Eurotrack e ha scelto di metterci in sottofondo. Come ti chiami? Morris, da dove arrivi?
3: Da 90 Padovana.
0: Da 90 Padovana, quindi giochi in casa. Però se la do a te non

Al massimo c'ho la L. E la provincia di Padova l'abbiamo accontentata. Da Pavia, da Cuneo, poi

provincia di Treviso, Pazzola, da Perugia. Avete portato un po' di cioccolato? E allora niente. Da Bergamo, certo.

0: maglietta, eh.
1: No, poi ti giuro, non gli sto dando una maglietta. Non gliela da. Ma ieri ha mandato un messaggio in radio, se l'è prenotata, è stato bravo. Bravo Mattia, da che provincia?

0: all night.
1: All night. All day. All night. All day. All night.
0: Attenzione, mi hanno spiegato cosa significa taruffare, che era uscito in un messaggio prima e mica tutti lo sapevano. Taruffare sono termini nati da taruff, che era il nome di un attrezzo agricolo. Ditemi se è vero o no. Più precisamente un trincia fibratrice. In dialetto si diceva e tuttora

che ci sono un sacco di supporter, di fan, gente brandizzata con la maglia Gomiero Farm. Quindi se poi passano magari ci facciamo un cin cin.

393-736-6240. Sto ascoltando Radio Peter Pan mentre c'è qualcuno che dice: caspita, vorrei essere lì, però non ci sono, e quindi fammi salutare un paio di persone che sono lì con voi. Nella fattispecie Manuel Dalmolin e Edoardo Tizen, che sono lì con voi. Ciao ragazzi.

secondo me lui al lavoro ci ha dato dentro. Ah, quindi siamo i vostri fornitori ufficiali di ombra, è questo che siamo.

Svizzera, ah, vicino a Chiasso, chiaramente. In Svizzera parli anche il tedesco, parli solo l'italiano, sei del cantone italiano. E allora mi toccherà darti una maglietta di Peter Pan, però da quelle parti non ci arriviamo. Ce l'hai l'applicazione?

0: È la prima volta che venite ad Agri Show? E ne valeva la pena? E allora, no, dillo te che poi sembra che me lo invento.
1: Vale la pena?
0: E allora tutti quelli che sono in macchina dicono: che faccio stasera? Metti sul navigatore zone a Stadio Ganio a Padova, ci trovi. C'è la Agri Show 2026. Stasera sul palco

0: Che vuol dire?
1: Decespugliatore.
0: Ah, il decespugliatore, ripetimelo.
1: Ostropel.
0: Ostropel.
1: Stropel.
0: Stropel. Ah, o è l'articolo. Stropel è tagliaerba. Grande, decespugliatore. E una maglietta l'abbiamo mandata anche in provincia di Bergamo. Ciao ragazzi. Verona ancora non l'abbiamo

di gente che è qui nella tua ombra del track e manda i messaggi alla radio. E poi c'è Massimo del track. Dov'è andato Massimo? È qua dietro, è lassù.

0: sera. E poi special guest Quintino. Porca miseria, ti ho fatto cadere il bicchiere. Forse non era il tuo. Allora, mi pare di capire che tu sei un tifoso della...
1: Della Ducati.
0: Della Ducati. In particolare di quale pilota?

0: provincia di Verona, mi sembra di capire che c'è. Tu come ti chiami?
1: Luca.
0: Luca da dove precisamente?
1: Verona centro.
0: Verona centro? Hai capito? E quindi tu col trattore dove l'hai parcheggiato a Verona centro? Sotto l'anfiteatro?

dedicato anche a un alimentatore. È Udine, ancora non l'ho premiata, però se state qui nella prossima mezz'ora

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco. La casa secondo te?
7: Breaking news. Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia No TAV in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia. Un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino. Fiamme anche nel sud della Sardegna. Incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura.
12: Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

qualcosa a Milano ai ragazzi di Magenta, qualcosa è andato a Bergamo, qualcosa è andato ad Asti. La provincia di Como anche è stata premiata. Sei arrivato troppo tardi. Sono arrivati da Verona

che ora iniziamo stasera? È un'ottima domanda. Potrebbe essere alle 21, come alle 21.30, l'ho buttata lì. Adesso mi informo e te lo dico. Però sicuramente sul main stage questa sera i suoni di Radio Peter Pan avranno un volume bello forte. Prima con Alice Fassina e Thomas Benegazzi, poi special guest dal Tomorrowland, Quintino.

provincia di Biella. Ciao ragazzi. Poi c'è un toro, c'è uno vestito da toro che sta al fresco sicuramente. Perché l'avete vestito da toro?

Sperando che non sia l'ultima, Federico da Belluno, però Belluno ancora non l'abbiamo premiata. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard. Fede, I swear, eccola qui, la tua maglia.

Amici di Udine, non so come dirvelo, ma c'è un problema. Da dove venite qua? Come vi chiamate? Elia, eh? Venite qui vicino a me.

Allora, Embiid, c'è Eleonora che vorrebbe una canzone da dedicare a Davide Gomiero. Però facciamo che una vale l'altra. L'importante è che sia una dedica sentita. Ha detto no, quella è bassa.

Stefano. Stefano, da dove arrivi? Da Treviso? Precisamente dove? Che paese? Vede lago? Vabbè, vicino a Castelfranco, sei di casa. Che un giorno è venuto in radio, c'eravamo io e Edo, abbiamo fatto un po' di festa, certo. È la prima volta che viene ad Agri Show. E ne vale.

cazzo di pelle e monella. Che provincia, che provincia? Venezia, vai. Varese, aspetta, aspetta, Varese.

0: 19 con Radio Peter Pan, quindi linea a Castelfranco Veneto.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sabato 25 luglio,

0: Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Zita! Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

stigma di vita incredibile. Siamo tornati in onda per l'ultimo pezzettino di diretta da Agrishow 2026 in questo sabato 25 luglio. Ciao, io sono Joe, i suoni che senti.

0: cieca la prese. Io avrei detto l'anduia, pensa a te, me l'hai fatta complicata.
1: Con l'anice? Buono.
0: Poi chi c'è? Che provincia?

Manuela, sei con? Ma che belli, ragazzi. È arrivata dell'acqua lanciata con le pistoline, l'ho sentita. Ciao, Billy.

provincia di Como, ragazzi, veramente. Avete fatto un sacco di strada, ma ne valeva la pena. Agrishow 2026. Varese meno.

393-736-6240. Sto ascoltando Radio Peter Pan mentre noi siamo ad Agri Show, in diretta fino alle 19. Sono gli ultimi minuti, poi qui la festa.

regalarvi. Una testa. Allora, ho gestito malissimo il gadget di Peter Pan, quindi adesso regalo quelli del gruppo di Classe 1 Network. Va bene uguale, dai. Rimaniamo

sto facendo M-Bit, sto facendo una figura di merda dietro l'altra, perché gli ho chiesto, è la prima volta che venite? No, siamo venuti anche l'anno scorso, abbiamo fatto la foto insieme. E allora dovete sapere

al 393-736-6240. C'è chi ci ascolta mentre fa una consegna extra di pizze, Giacomo da Jesolo.

Vabbè, oh, è la nostra sorella, bella e monella. Sono belli lo stesso, anzi. Dicevo, i saluti e i ringraziamenti vanno in primis a Massimo, che ci ha portato e reso

0: Sport. La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Questa sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Quanto vale
9: la tua carta fedeltà?
10: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
9: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
10: Ali migliora la vita.
11: Breaking news. Buona serata da Federica De Boni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa, tutti sopra i 2 euro al litro, prezzi alle stelle in autostrada, a Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogačar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
23: tanta roba,
22: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
23: Tanta roba.
24: Allora, amici, 8, 22, 89.
25: Che è sempre il PIN del Bancomat di Salvo Gagliano. Buongiorno ragazzi, buon weekend a tutti. Benvenuti a Radio Peter Pan con tanta roba. L'unica e sola classifica, quella vera, quella bella, la più ascoltata del mondo intero.
24: Ma perché esistono altre classifiche?
25: Nessuna.
24: Perfetto.
25: Nessuna.
24: 20 canzoni da farvi ascoltare.
25: Salvo Gagliano,
24: Monica Morgan,
25: Andrea De Luca, Thomas Venegazzi, i Remix, Lauri Mazzetti, tutto il team riunito. Allora ragazzi, partiamo subito dicendo che Salvo Gagliano ha detto che mi sosterrà nell'acquisto dell'abito per il suo matrimonio. Se in questa puntata non parliamo del suo matrimonio, allora non ne parleremo. Non ne
24: allora, alla posizione. No, non funziona.
25: Neanche
24: così.
25: Un po'.
24: Alla posizione.
25: Ti mandano la fattura a casa, Stefano e Domenico. Vai.
24: Lo 0,0001%.
25: Tu sai quanto costa quel vestito?
24: Alla posizione numero 20 troviamo DJ Matrix, che lo salutiamo. Ciao Matteo, stesso posto, stesse sagre.
23: Tanta roba!
22: Tanta roba!

0: 18.
1: Comunque volevo dirvi che la faccenda di questo programma che va degenerando di anno in anno, settimana in settimana, mese in mese, è andata a finire che per vedere la classifica, salvo se mette gli occhiali da sole, ma Thomas Menegazzi per stare di là in regia si è messo pure lui gli occhiali da sole.
0: Sì,
1: non stanno benissimo.
0: No.
1: Dopo quella che non è a posto sono io, però
0: sì.
1: Fate come credete. Comunque andiamo al numero 17 con Ave Meet Me in the Dark. Baby, me.

0: 13 Sagorms.
1: Ma andiamo al fresco in Svezia, dove ci sono i nostri amici Sebastian Attas e Victor Sjöldholm, due membri importantissimi di questo duo che ci piace moltissimo, Jubel. Si sono conosciuti nei primi anni 2010 tramite SoundCloud, ve lo ricordate?
2: Che bello SoundCloud, certo.
1: All'inizio SoundCloud, che figata. E loro volevano fare praticamente della musica feel good, ci hanno detto facciamo della roba un po' allegrina, un po' carina, così, no?
2: Sì.
1: Mi state guardando serie, perché io
2: ti stiamo ascoltando, vai Monica.
1: Parliamo per tutto il tempo del tuo matrimonio.
2: Ancora, l'ha detto, quindi non partecipo più al vestito,
1: non
2: basta.
1: L'ha detto.

0: din Camacarena, Macarena, Macarà. Tu Camacarena, Macarena, Macarà.
1: La settimana sei andato a lezione d'inglese della Paola Cavinato?
0: No, l'ho saltato.
1: L'italiano e spagnolo?
0: Ma appunto, ma sono così bravo perché mi ha insegnato proprio lei, capito?
1: Stai registrando cose. Allora, volevo dire a Thomas Benegazzi che quando registra cose con gli occhiali si accende la lucina che lampeggia, quindi non è che non lo vediamo. Nel senso che ha cambiato il secondo paio di occhiali, tra l'altro. Cioè, voi non state bene nella testa, né uno né l'altro.
0: Okay.
1: Ma andiamo alla 11, perché c'è una nuova entrata. E come tu sai, quando ci sono dei capolavori, non si buttano, ma si riprendono, capito?
0: Certo.
1: Si ripropongono. E allora si sono messi insieme i nostri amici

0: J Balvin, Ovi on the Drums.
1: Ok.
0: Che tradotto in italiano è?
1: Uovi nei tamburi.
0: Bravo, Salvo, grazie. W Sound, che tradotto in italiano è?
1: Sound doppio.
0: Benissimo. E Wesco, che tradotto in italiano è?
1: Monica, per favore, andiamo avanti.
0: E allora, ho preso un pezzo molto bello che andava un casino negli anni 90, che faceva così, I like the movie.
1: Pubblicato
0: ai tempi, se ti ricordi. Sì. Adesso faccio la Lady Ellen di tutti.
1: Vai. Ciao, Lady Monica.
0: Ciao Lenina, amore santo. I Real to Real, te li ricordi? Erano Eric Morillo,
1: sì,
0: che ci ricordiamo,
1: grande,
0: tutti, e The Mad Stuntman. Il pezzo è uscito nel 94, tu eri nato già, Salvo, nel 94.
1: Sì, ero nato, avevo già il motorino.
0: E lei Menegazzi? De
1: anche
0: Luca
1: Menegazzi.
0: Sì, i remix no.
1: De Luca aveva già 60 anni.
0: Remix uno sì e Lauri no.
1: Lauri no.
0: Comunque, Eric Morillo,
1: sì,
0: è nato e cresciuto dove? Non leggere lì. Dove è nato e cresciuto Eric Morillo? Secondo te? Io avrei detto New York, invece a Cartagena dos Indias.
1: Pensa a te,
0: che
1: non l'avrei mai detto.
0: Che sta in?
1: In India.
0: No, in Colombia.
1: Vabbè.
0: Allora, se non siamo neanche con la giochi con le lingue, disastro.
1: Secondo te, Thomas Menegazzi sapeva che si trovava in Colombia?
0: Lo sapevi?
1: Cartagena de Indias.
0: Non sa niente, neanche quello lì. Chi viene dalla Colombia? Però raga, è difficile oggi, ve lo dico, non ho neanche un gin tonic, cioè non mi sto sentendo bene.
1: Dai Monica,
0: J
1: finisci
0: Balvin,
1: la classifica che poi.
0: Ovi on the Drums,
1: sì,
0: e Wescol sono tutti e tre colombiani.
1: Ok.
0: Quindi hai capito cosa voglio dire?
1: Sì.
0: Non avete capito un cazzo.
1: Sono amici, sono tutti colombiani.
0: Anni, capito? La canzone si chiama Godzilla. Perché si chiama Godzilla la canzone?
1: Perché in Colombia sono i Godzilla.
0: No, perché la famiglia J Balvin, come qua, tipo anche in Veneto capitano, che hanno tutti lo stesso cognome, allora hanno dei soprannomi.
1: Rossi, Mario Rossi.
0: Sì, però diventano Mario Rossi. No, perché tu non sei di qua, non puoi sapere. Però, raga, cioè, allora. Sto suonando.
1: Calma,
0: cioè,
1: respira.
0: Che fatica e anche che fastidio.
1: Comunque, volevo salutare Andrea De Luca.
0: Era meglio quando parlavo di matrimonio.
1: Questi interventi brevi sono perfetti per montare la classifica.
0: Il nickname della famiglia EJ
1: Balvin
0: è Godzilla.
1: Vuoi che leggiamo la Bibbia, basta, la prossima canzone?
0: Ma io voglio andare via, voglio andare a fare mi casa e stu casa.
1: Ascoltiamola, Godzilla. Basta.

0: questa classifica io vorrei già licenziarmi. Sono anni che voglio licenziarmi ogni sabato,
1: Monica,
0: quando vi vedo, ragazzi.
1: Monica, questo è il tuo programma preferito. Tu sei felice.
0: Era meglio quando parlavamo del matrimonio.
1: Sei felice di fare la classifica.
0: Del vestito di Dolce Gabbana.
1: Sei felice di fare la classifica con
0: me. Io adesso chiamo la tua fidanzata e ci mettiamo d'accordo sulla data.
1: Va bene.
0: E finiamola questa storia.
1: Va bene, sposatela tu.
0: No! Ma io basta, raga, cioè cosa mi è costato? Basta.
1: Piccola pausa, andiamo a schiarirci un po' le idee io e Monica, eh.
0: Datemi un gin tonic!
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651. Sabato.

0: Sinclair. Bob Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci. Ma va!
3: Sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Hey, hey, here come the trouble.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Tanta roba,
4: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
5: Bentornati, tanta roba. Monica Morgan che si è rilassata perché al posto del gin tonic ha bevuto una bella camomilla. E poi chi c'è?
6: Posso avere una caipirinha?
5: E poi chi c'è?
6: E poi c'è Salvo Gagliano, Andrea De Luca in regina, con l'assistenza di Thomas Menegazzi, tutta la gente con gli occhiali da sole. Okay. Sai che hanno detto, siamo andati a fare un evento, hanno detto Andrea De Luca che assomiglia a Raff o anche a Gigi D'Alessio. Quindi Andrea De Luca, raga, è il punto d'incontro tra Raff e Gigi D'Alessio.
5: Che brutta cosa, cioè, ho appena immaginato una fusione tra Raff e
6: Gigi
5: D'Alessio.
6: Ecco, che si fondano questi due grandi artisti, un po' meno, ma due enormi
5: Andrea
6: artisti,
5: De Luca.
6: Ragazzi. Bene, bene. Andiamo alla 10, in your eyes.
5: Stabile.
3: Tanta roba.
4: Tanta roba.

0: Vita de Mischilla.
1: Andiamo alla 6, dove c'è la seconda collaborazione ufficiale fra un DJ norvegese che amiamo moltissimo, che
0: grande,
1: è Alan Walker,
0: Alan,
1: con la pop star statunitense Ava Max. Loro, dopo 6 anni da Alone Part 2, sì, si sono ritrovati e hanno fatto questa Fate.

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: New Girl non poteva essere la sua Movie to the Sun a capitanare la nostra classifica tanta roba.
3: L'ultima di questo mese di luglio, raga, è stato un parto incredibile. Luglio. Forse facciamo come lo sfogatoio ad agosto, chiudiamo perché che ce frega, come direbbe l'amico Fedro, capito? Può essere che non ci sia mai più questa classifica.
2: Io devo salutare Monica Morgan, le amiche ciorde, le salutiamo. Sai cosa vuol dire ciorde? Sai cosa vuol dire ciordo?
3: No.
2: Dopo te lo spiego, chiudiamo la puntata.
3: Ma tipo gorde in spagnolo?
2: Ma no, dopo te lo spiego. Ciao a tutti, tanta roba!
3: Ciao raga!
2: Tanta roba!
1: Tanta roba!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Forever Fun, Forever Summer.
8: Alla discoteca.
4: Radio Peter Pan.
8: Alla discoteca, domenica.
9: Da questo momento
4: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
8: Domenica.

3. Mi costa il Big G, più tardi Aris DJ, più tardi ancora Riccardo Manfrin. Sono i primi suoni di riscaldamento, si balla si calda italiano in campanina. Quest'oggi con la brezza marina, la vera brezza.

L'aperitivo pronto mare, Campanile di Ciesolo. L'ultimo sabato di luglio, agosto alle porte. Ogni giorno, ogni notte. Campanina Beach, welcome to Jesolo.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Summer. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica.

0: era il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco Cine Disco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Peter Pan.
2: Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla.
12: Scialla, scialla.
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
15: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
0: Forever Fun, Forever Summer.
16: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
0: DJ Maxwell presenta Cine Disco.
17: Cine Disco.
18: E tu chi saresti?
19: Chiamami Iena.
8: Io ti spiego.
0: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
19: E sì, sta per cominciare.
0: Cine Disco su Radio Peter Pan.
18: Aiuto!
0: Il film di questa sera è The Truman Show. The Truman Show. Un film di Peter Weir, Living Voice, Edo.
10: Siamo veramente stanchi di vedere attori che ci danno false emozioni, esauriti da spettacoli pirotecnici e effetti speciali, anche se il mondo in cui si muove è in effetti per certi versi fittizio, simulato. Non troverete nulla in Truman che non sia veritiero. Non c'è copione, non esistono gobbie. È la sua vita.
16: Il sole sorge su Sieven, una cittadina così ordinata da sembrare disegnata a mano.
12: prati sempreverdi, sorrisi impeccabili, un cielo senza nuvole.
17: Buongiorno Truman.
20: Buongiorno Spencer.
17: No. Ciao Pluto.
20: No, non ci sta niente.
17: Sta giù.
20: Lo so, non si sa mai.
17: Andiamo Pluto.
12: In mezzo a quel quadro idilliaco vive Truman Burbank, 30 anni, assicuratore di professione, marito premuroso e cittadino modello.
20: Mi dai il giornale per favore, Earl? Oh, questo qui per mia moglie. Adora le riviste di moda.
17: Serve altro, Truman?
20: Per oggi no, ho fatto il pieno.
17: Ci vediamo.
12: Ogni mattina saluta i vicini con la sua frase di rito.
20: Hey, buongiorno.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno.
20: Ciao, oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
23: Ciao.
12: E poi va al lavoro attraversando strade perfettamente pulite, salutato da tutti come una piccola celebrità.
24: Buongiorno Truman.
20: Buongiorno Truman. Come va, ragazzi?
24: Bella giornata, vero? Oh. È stato un piacere vedervi.
20: Piacere mio, piacere.
24: Adesso
20: mio.
24: Adesso dobbiamo andare.
20: E fate un pensierino su quella polizia.
24: Sì, certo, tranquillo.
20: D'accordo, due al prezzo di uno, è un buon affare. Speciale doppio eterico.
24: Ciao, ciao, grazie.
20: Ciao.
25: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Truman Show. Living Voice.

0: Truman Show, un film di Peter Weir su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Truman non lo sa, ma una celebrità lo è davvero. Cinedisco. Da quando è nato, ogni istante della sua vita è trasmesso in diretta in tutto il mondo. Il The Truman Show.
1: È tutto reale, è tutto vero. Non c'è niente di inventato, niente di quello che vedi nello show è finto. È semplicemente controllato.
0: La sua città è un gigantesco set televisivo racchiuso in una cupola artificiale e ogni persona che lo circonda, amici, colleghi, persino sua moglie, è un attore con un copione da seguire. Solo Truman crede che tutto sia reale.
1: Lawrence.
2: Ciao Burbank, ho un probabile contratto a Wells Park, vorrei che lo concludessi tu.
1: Wells Park? Harbor Island?
2: Tu ne conosci un altro?
1: Io non posso andarci. Ho un appuntamento dal dentista.

0: Salve! Il traghetto è ancora qui, eh? Credevo di averlo perso.
1: Solo andata o anche ritorno?
0: Ritorno?
1: Ecco qua, signori.

0: Una mattina, mentre sta per salire in macchina, Truman vede qualcosa di strano. Un faro cade dal cielo e si schianta sull'asfalto, proprio davanti a lui. Sul metallo c'è scritto Sirius 9. È un momento brevissimo, ma qualcosa dentro di lui si incrina.
1: Ci è appena giunta una notizia. Un aereo in avaria ha cominciato a perdere pezzi mentre sorvolava Sea Haven pochi minuti fa. Per fortuna non ci sono stati feriti. Comunque sia, come va oggi?
0: Alla radio, poco dopo, una voce si affretta a spiegare che si tratta di un incidente aereo, ma l'inquietudine

Sì, a Isole Fiji. C'è sull'elenco Lauren Garland? D'accordo. Non c'è neanche Silvia Garland. Con la S, Silvia.

0: Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Truman Show. Quella stessa notte, Truman sogna di andarsene da Sieven, di salpare per le Figi, dove crede si sia trasferita Silvia, una ragazza che anni prima aveva amato per un istante e che era stata portata via da misteriosi uomini del programma perché stava per rivelargli la verità.
1: Truman!
2: Che voglio?
1: Ascoltami bene! Tutti quanti sanno quello che fai! Fingono, credimi, Truman! Capisci quello che sto dicendo? Fingono
2: tutti!
1: No, io non mi chiamo Lauren! Silvia, io mi chiamo Silvia!
2: Silvia?
1: Sì!
2: Che cos'è, Lauren, tesoro?
3: Un'altra volta!
2: Ehi, un momento! Lei chi è?
3: Sono suo padre!
1: Che sta dicendo, Truman? Sta mentendo! Vieni via da qui! Vieni,
3: non preoccuparti! Partiamo per le Figi!
2: Vediamo a scuola!
3: Figi, ci trasferiamo alle
1: Figi! Non esiste nessuna Figi. Scuola!

0: C'è un film. A tempo di DJ Maxwell. The Truman Show. The Truman Living Voice. Edo. Edo. Nei giorni seguenti, Truman nota dettagli sempre più strani.
1: Cane chic, per favore.
2: Cane chic.
0: Gli stessi passanti che ogni mattina ripetono sempre gli stessi gesti.
1: Grazie.
3: Il giornale, per favore.
2: Subito.
0: Un ascensore che si apre su un muro finto.
3: Non può stare qui, stiamo ristrutturando.
4: Non è vero, che faceva quella gente là dietro?
3: Non sono affari suoi.
0: Una troupe nascosta dietro una porta.
3: Non mi dite che succede, io vi denuncio! È proprietà privata questa.
5: Stai ascoltando
0: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cosa hai fatto? Sei tutto bagnato.
1: Dobbiamo riuscire a mettere da parte $8,000.
0: Ogni volta che vedi Marlon è la stessa storia.
1: Saremo in giro per un anno con quella cifra.
0: E poi che succederà, Truman? Ci ritroveremo esattamente come 5 anni fa. Sembri un ragazzino certe volte.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Durante una chiacchierata con l'amico Marlon cerca di confidarsi, ma l'altro cambia discorso. Lo distrae con una birra, come sempre.
1: Stavo pensando di lasciar perdere tutto.
2: Sì? Tutto cosa?
1: Intanto il mio lavoro, poi questa città, quest'isola, tutto.
2: Questa è birra.
0: Quando tenta di oltrepassare il ponte che porta fuori città, la moglie Meryl si mostra terrorizzata.
3: Ora basta! Fammi scendere, Truman! Tu hai qualche rotella fuori posto, se vuoi ammazzarti fallo da solo!
4: Preferirei essere in compagnia!
0: La radio parla di fughe di gas, di incidenti improvvisi.
5: C'è una perdita alla centrale, abbiamo dovuto chiuderla.
4: Non c'è una strada alternativa.
5: Tutta la zona è evacuata.
3: Posso esservi d'aiuto?
5: No, signore.
4: Grazie lo stesso, comunque.
5: Dovere, Truman. Dovere, Truman. Dovere, Truman.
3: Truman, ti prego, torna qui, Truman!
0: Il desiderio di libertà ormai lo divora.

0: su Radio Peter Pan. Questa sera The Truman Show. The Truman
1: Una
0: Show.
1: Sera, spinto dalla nostalgia, torna sul molo dove da bambino aveva perso il padre in mare.
2: Io non so che cosa pensare, Marlon. Tu sei come un fratello per me, Truman. So come ci si sente quando tutto sembra scivolarti via.
1: Ma all'improvviso, tra la folla, vede suo padre vivo, un barbone, confuso, che viene subito trascinato via da uomini in giacca nera. Truman è sconvolto.
2: Hai una faccia, ti senti bene?
3: Sono coinvolto in qualcosa di strano.
2: Coinvolto in che cosa?
3: Ora è complicato da spiegare, ma stanno succedendo cose incredibili.
1: Comincia a spiare i vicini, a fissare i volti degli sconosciuti. Scopre una telecamera nascosta in uno specchietto retrovisore.
3: Mi starò sicuramente seguendo.
2: Chi? È difficile dirlo. Sembrano tutte persone normali.
1: La certezza lo colpisce come un pugno.

0: Cinedisco. Il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nel frattempo, dietro le quinte, nel mondo reale, Christoph, il creatore del Truman Show, segue ogni sua mossa da una gigantesca regia sospesa sopra la cupola. Ordina di correggere gli errori, di riscrivere le scene, di tranquillizzare Truman, ma la curiosità di Truman è ormai inarrestabile.
2: Tu hai mai la sensazione che la tua vita vada verso una precisa direzione? No. Quando d'estate trasportavi i polli per Kaiser, qual è il posto più lontano dove sei stato?
3: Un po' ovunque.
2: Ma un posto come questo non esiste. Hai visto che tramonto, Truman? È perfetto. Già. Merito del grande capo.

0: Cinedisco, Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Ho qualcosa da dirti, non qui, fuori.
2: Oh tesoro, adesso non posso, sono già in ritardo.
3: Che fretta c'è?
2: Un intervento. C'è stato il disastro di quell'ascensore in centro, non hai sentito il notiziario? Il cavo si è strappato e l'ascensore è precipitato giù dal 10° piano e nessuno era assicurato. È mostruoso, lo sai che quell'edificio è proprio accanto a dove lavori. Ti rendi conto che potevi esserci tu dentro? Non voglio neanche pensarci. Purtroppo dobbiamo amputare una gamba a una ragazza che si trovava nell'ascensore. Vedessi com'è giovane, che tristezza. Comunque, dimmi in bocca al lupo.
4: Incrocerò le dita per te.
5: The Truman Show torna dopo la pubblicità.
6: Peter Pan Squat.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Cine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è The Truman Show. The Truman Show. Un film di Peter Weir. Living Voice. Edo.
9: Truman tenta la fuga. Prima in auto, poi a piedi, poi in barca. Tutta Seven si mobilita per fermarlo.
10: Signore? Signore, mi scusi. Posso esserle d'aiuto?
9: Le strade vengono chiuse, il traffico inventato, la folla creata per impedirgli di scappare.
11: Signori, scendete, c'è un guasto alla vettura.
9: Persino Mary, esasperata, rompe il copione. È la prima ammissione della verità.
10: Fate qualcosa!
12: Cosa? Che cosa hai detto?
13: Cash out, I spend. Black card, no limit. We're talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spend. Black card, no limit. We're talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spend. Black card, no limit. We're talking 50-50, I'm splitting.

0: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Truman Show. The Truman Show. The Living Voice. Edo.
1: Dopo giorni di silenzio, Truman sparisce.
2: Se avessi salito le scale, me ne sarei accorto. Deve essere lì per
1: ma
2: forza.
1: Non c'è
3: subito.
1: Gli operatori lo cercano ovunque, disperati, finché una telecamera lo trova.
4: Truman. Dove stai andando?
5: Andare a vela, fa l'assicuratore.
6: Non aveva paura dell'acqua.
7: Torniamo in onda.
8: Torniamo in onda, pronti?
1: È in mare, su una piccola barca, diretto verso l'orizzonte.
9: Credo che circoscriveremo la tempesta sopra la barca.
1: Christoph ordina di scatenare una tempesta.

0: Truman Show, un film di Peter Weir su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Il vento infuria, le onde travolgono la barca, ma Truman resiste.
2: E questo è il massimo che sapete fare! Non vi rimane che uccidervi! Che fine fa il marinaio ubriaco? Che
3: per il bene dello studio, interrompi la trasmissione.
2: Che fine fa il marinaio ubriaco? La mattina presto!
3: Aumenta il vento.
2: Che fine

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Truman Show.
1: Truman Show. Grida al cielo, sfida Dio e l'uomo, deciso a non cadere.
2: Ribaltalo, rovescia la barca.
3: Maledizione, Cristo!
4: Ma non farlo, si è legato la barca!
2: Sta zitta!
5: Non si salverà, si lascerà affogare.
2: Fallo.
5: No.
2: Fallo!
0: Cinerisco, Cinerisco, un film, a tempo di DJ Maxwell, The Truman Show, The Truman Living Voice.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Sulle pareti del cielo dipinto d'azzurro c'è una porta, una semplice scala e un'uscita verso il buio.
0: Voglio parlare con lui.
1: Una voce lo chiama dall'alto. È Christoph.
2: Truman, parla. Ti ascolto.
0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Il film di questa sera è The Truman Show. The Truman Show. Un film di Peter Weir. Living Voice. Edo. Edo.
3: Exploration of space. Edo.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Edo.
1: Truman ascolta in silenzio le parole di Christoph.
2: Chi sei tu?
3: Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star.
0: Cinedisco. Cinedisco.
4: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco.

c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami, Truman. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie, gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere.

0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Truman Show. The Truman Show. Un film di Peter Weir. Living Voice. Edo. Edo.
1: Truman si volta verso la telecamera, sorride e dice la sua frase di sempre.
2: Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Spalanca la porta ed esce. La trasmissione si interrompe.
3: Interrompi la trasmissione?
4: Ma sì, signore.
1: Per la prima volta il mondo resta senza Truman.
5: Su

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Edo. Edo.
1: Nel silenzio dello studio, Christoph rimane solo davanti al cielo finto che ha creato. Fuori, milioni di telespettatori piangono, alcuni applaudono, altri cambiano canale.
2: Che danno da sé, vediamo che.
3: Dov'è la guida TV?
1: Truman, da qualche parte, cammina verso la vera vita, quella che nessuna telecamera potrà mai riprendere.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
5: Pan Sport. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: On Radio Peter Pan.
12: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.

0: ora, grazie ad Hub ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
4: Solo da 1€, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499€ e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99€. 1€.
5: Solo con 1€ Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
0: Forever Fun, Forever Summer.

Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare l'elite dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer invece, a selezionare e mixare tutti i pezzi, sono pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta di questa puntata. Energy di Gordo e Who Made Who, Silver Line di Emily Warren Another e I Want Your Sex, la canzone di George Michael remixata da Mosiman.

0: Sport. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso torniamo a ballare con Axwell & Bon, Whatever Turned You On, I Like It di Mick & Sugar e James R. e Crider con Evissa.

0: Harry per aver selezionato e mixato tutti i pezzi e ovviamente a voi per averci ascoltato e aver ballato con noi. Da Fux è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Ciao!
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco, Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Spot.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: notte di Radio Peter Pan, il classico non si batte è il suo
1: slogan principale. Io sono Andrea Nordio e a selezionare e mixare
0: le musiche per voi ci sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
1: Ogni sabato una nuova puntata, una puntata inedita, mentre durante la settimana delle repliche.
0: Così avete la possibilità tutti di ascoltare
1: questo bellissimo programma. E
0: inoltre, per quelli che non riescono ad ascoltare la radio perché per gli impegni, gli orari sono incompatibili eccetera,
1: sappiate che siamo disponibili sia sul sito peterpan.it nella sezione podcast,
0: sia in altre piattaforme streaming, quindi potete ascoltarci
1: in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.
0: Come vi dicevo, io sono Andrea Nordio, quello che di solito fa il mattino
1: dalle 7 alle 10, ma alla sera
0: mi piace ascoltare questa musica.
1: E quindi partiamo con quella che ormai è una tradizione, cioè cominciare con tre dischi.

0: in quel di Barcellona.
1: Lui è Enrico San Giuliano, che ha remixato un bellissimo disco
0: di DJ Boris che si chiama Can You Hear Me.
1: Subito dopo lei, che avevo scoperto qualche anno fa grazie ai social, perché
0: lei è molto molto brava,
1: molto bella,
0: molto scenica
1: e ci sa fare con i social, si chiama Amelie Lens.
0: Reduce a sua volta da invece qualche data in Belgio, Nord Europa eccetera, con la sua In Silence, e a chiudere invece
1: la leggenda vivente Carl Cox
0: con Open Your Eyes.
1: Techno Classic è tornato.

0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
0: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: prima invece Amelie Lens in Silence, e ad aprire il remix di Enrico San Giuliano del disco originale di DJ Boris, Can You Hear Me?
1: Come vi dicevo, si parte sempre a inizio puntata con tre dischi recenti
0: a una velocità,
1: non dico ridotta, moderata.

0: professori Marco Cordi e Luca Antolini hanno selezionato un bel po' di dischi per voi, molto belli.
1: Aggiungo che in questo programma c'è la possibilità di richiedere delle canzoni, cioè avete la possibilità, scrivendo alle nostre pagine di

puoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo

0: Psychic Harmony.
1: Yeah, baby.
2: Il nome del programma è Tecno Classic, in realtà però non tratta solamente musica techno, l'avrete
0: ormai capito, imparato in questi anni in cui
2: ci siamo sentiti, ci spostiamo dalla techno, la dance, la trance, la progressive.
0: Si va letteralmente a scuola di musica.
2: E solo per farvi un esempio, in questa puntata siamo partiti a 126 bpm, siamo
0: arrivati a 130, ora
2: altro salto avanti, andiamo a 138 bpm. Si parte con DJ Eves Meet Cheap, Who Fiction,
0: seguito da Yo Man, Go,
2: e a chiudere DJ Vortex e Harpa's Dream con This Is London.
3: Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue.

0: This is London.
1: DJ Vortex, Arpa's Dream, This is London. Prima invece Yoman con Go e ad aprire
0: DJ Smith Ship,
1: Who Fiction.
0: Una cosa importante che non ho ancora detto è che voi, oltre a poter richiedere
1: le canzoni che vorreste ascoltare nelle puntate, potete anche interagire in maniera molto pratica ed efficace con noi, cioè come?
0: Facendo le vostre stories, taggando i protagonisti di Techno Classic, in particolare Luca Antolini e Marco Corbi.
1: Poi se volete taggate anche me, taggate Radio Peter Pan e taggate Techno Classic.
0: Perché lo dico adesso? Perché questo che sta per arrivare è un disco in cui di solito
1: si fa la storia su Instagram.
0: È il primo disco che ci porta a 150 bpm.
1: È del 2001.
0: È di DS e si chiama Techno Noise.
1: It's Hardstyle, baby.

0: dal 2001, DS, Techno Noise, a chiudere la prima mezz'ora di Techno Classica. Adesso pubblicità, poi torniamo a spingere.
1: Lo rifaremo subito a una velocità abbastanza sostenuta e poi chiudiamo con non uno, non due.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi

0: Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
3: Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Ancora buon sabato a tutti, se state ascoltando la puntata del sabato, appunto quella inedita, quella che non è mai andata in onda prima.
1: Se invece state ascoltando Techno Classic in un altro momento della settimana o in un altro momento della giornata, o
0: state ascoltando una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, oppure ci state ascoltando
1: nella sezione podcast del sito peterpan.it
0: o nelle altre piattaforme streaming.
1: Yeah, baby. Questi sono i modi che avete per ascoltare Techno Classic.
0: E quelli che non lo fanno non sanno.

0: in questo momento state ascoltando Radio Peter Pan.
1: Fate una storia su Instagram
0: e scrivete dove ci siamo visti, se c'ero anch'io.
1: E sicuramente c'erano Luca Antolini, Marco Cordi, Killer Voice, magari anche DJ Maxwell. Approfittate di questi tre dischi a 140 bpm.
0: 1.
1: Atos, Oh My God.
0: 2.
1: Ricky Phobis, Non Regular,
0: La Grande Botta.
1: E a chiudere, Traspon.

Peter Pan. Oh my God. La storia della musica tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, musica tecno, tecno, con Luca Antolini e Marco Cord, e Marco Cord, e Marco Cord, e Marco Cord, e Marco Cord.

0: In realtà è un disco del 2003 di Ricky Phobis, si chiama No Regular.
1: Ok, mantengo la promessa che avevo fatto alla fine della prima mezz'ora di Techno Classic, ovvero
0: non uno, non due, non tre, ma quattro dischi a 150 bpm.
1: E non è merito mio, ragazzi, è tutto merito di Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Questi prossimi tre dischi,
1: prima di andare con la hardstyle track di chiusura, sono di
0: Datura, Infinity,
1: Mathematical Mix,
0: Cherry Moon,
1: The House of House dal 1994.
0: Yeah, baby. E a chiudere,

Chiba.

0: Erano tre dischi, tutti a 150 bpm.
1: E siccome questo sabato vogliamo esagerare,
0: arriva la hardstyle track di chiusura.
1: Ed è di DJ Zani.
0: Riprende quel vecchio disco dei Metallica, ve lo ricordate?
1: Nothing Else Matters.
0: Ed è di nuovo hardstyle.

0: aver selezionato
1: e mixato questi dischi per noi.
0: Tecnoclassic tornerà sabato con una puntata inedita.
1: Potrete riascoltare questa puntata nelle repliche settimanali o dal sito peterpan.it
0: o nelle altre piattaforme streaming.
1: La Tecno Infinita, andate in pace.
0: Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Peter Pan.
2: Forever Young.

0: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, Andy J, Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
1: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
1: Purple Disco Machine, Disco Sherry, Pasha Records.

0: Alessia Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Fan Forever Summer.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
2: Ciao, sono NDJ. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Bentornati su Mastermind.

0: próximo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Peter
1: Pan. Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

because a good man is hard.

0: il suono di
1: Marco Ferri.
2: Spot. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

merda. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: sei suono di Marco Ferri. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di